Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: le 3 e 2 minuti.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

Sai tu, del treno del ritorno, che ne sai tu dell'Intercity, senza biglietto dentro il bagno, che ne sai tu, del lavoro che faccio,

0: Music Box.
1: Sei su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.

0: le 4 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Top Italia Radio è sui principali social.

0: felice.
1: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: sono le 5 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

Music Box. Top Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

light it up, light it up. I want everyone in the

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, sì, come due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, questa potrebbe essere la giornata ideale per pianificare un viaggio. Il momento è quello giusto per proporre o per inserirsi nelle circostanze più opportune e nei luoghi più adatti. Toro, nel lavoro sarete come cavalli da corsa destinati alla vittoria, grazie non solo alle vostre capacità e alla vostra bravura, ma anche all'atteggiamento giusto che vi permetterà di affrontare le sfide con successo. Gemelli, ogni aspetto della relazione troverà la giusta collocazione. Sul fronte lavorativo le stelle sono in una posizione favorevole, aprendo stimolanti prospettive di progresso. Adottate un atteggiamento di apertura verso nuovi interessi. Cancro, felicità e allegria a go go. Le stelle promettono la presenza di una giornata brillante oggi, in ogni settore della vostra vita. In campo amoroso sarete al settimo cielo. Leone, nella sfera delle relazioni vi immergerete in un mare di emozioni, sperimentando l'intensità dei legami che vi uniscono alle persone speciali. Nel lavoro vi distinguerete per l'impegno, dedicando tempo per realizzare i vostri obiettivi. Vergine, nel lavoro non è il momento giusto per puntare troppo in alto, poiché le stelle non sono favorevoli. Sfruttate invece questa giornata per riflettere sugli ultimi eventi e cercare nuovi modi per migliorare la situazione. Bilancia, lasciatevi trasportare dall'istinto, poiché sarà l'arma segreta per raggiungere la vera felicità. Un progetto stimolante potrebbe restituire la voglia di fare e la vitalità ultimamente un po' smarrita. Scorpione, sono favorite le relazioni sociali, quindi se lavorate con le persone, avete dei clienti o dovete comprare qualcosa, sappiate che riuscirete ad ottenere prezzi vantaggiosi e condizioni interessanti. Sagittario, sicuramente avrete delle opportunità molto interessanti sotto il profilo emozionale. In amore questo si traduce in incontri che vi faranno battere il cuore, mentre nel lavoro riuscirete a rendere le vostre idee eccezionali. Capricorno, inizierete questa giornata con una grandissima determinazione e una voglia davvero unica di conferire alla vostra carriera quel prestigio che le serve. I guadagni torneranno ad essere protagonisti della vostra vita quotidiana. Acquario, ritornerete ad essere attivi sia con la mente che con il corpo. La fortuna ora vi darà uno slancio senza pari, anche alla luce di una grande collaborazione fra colleghi. Pesci, un'occasione più unica che rara si presenterà nel vostro settore professionale. Ora lasciare da parte le distrazioni sarà essenziale per poter dare il meglio di sé e ottenere i propri obiettivi. Oggi vi saluto con le parole di Roberto Vecchioni. L'amicizia è molto di più, addirittura dell'eros, perché l'eros è passione, alti e bassi, conclusioni e ritorni. La filia, invece, è naturale. Ciao a tutti e a tutte.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Sei su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.

0: Sono le 7:01.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione. E di almeno 235 morti, 4.300 feriti e oltre 46.000 dispersi, l'ultimo bilancio del devastante doppio terremoto che ha colpito il Venezuela. Risultano molte segnalazioni di connazionali che non rispondono, fa sapere la Farnesina. Tra le vittime accertate anche un italo-venezuelano, estratto vivo dalle macerie un neonato. La presidente ad interim Rodriguez ha confermato il prossimo arrivo di soccorritori internazionali anche dall'Italia. Gli Stati Uniti hanno garantito aiuti per 150 milioni di dollari, nonché l'invio di navi militari ed aerei per facilitare le operazioni di soccorso rese difficili dalla carenza di personale e dai problemi infrastrutturali causati dal sisma. Vertice e abbracci tra Meloni e Macron, con 9 ministri per parte ad Antibes, Francia e Italia. Sono partner naturali e indispensabili, dice il capo dell'Eliseo, aggiungendo che i due paesi in prima linea in Libano intendono lanciare una coalizione su un meccanismo post-UNIFIL. Per Meloni, senza Roma e Parigi, Unione Europea ed Occidente non sarebbero quello che sono. Dalla difesa al nucleare, oltre 20 gli accordi firmati. Condanna definitiva a 5 anni di reclusione per Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovie dello Stato, per la strage di Viareggio avvenuta il 29 giugno 2009. In quel giorno, di 17 anni fa, persero la vita 32 persone ed altre 130 rimasero ferite. Adesso dovrà andare in carcere, spiegano i difensori. Nei confronti di Moretti si contestava il reato di disastro ferroviario colposo. La decisione è stata presa dai giudici della quarta sezione della Cassazione. E l'attuale amministratore delegato di Ferrovie, Stefano Donnarumma, si è dimesso. La decisione è annunciata dal Ministero dei Trasporti dopo l'incontro ieri mattina con Salvini. Un epilogo non inaspettato dopo disservizi e ritardi che avevano portato il ministro ad esprimere una certa irritazione. Nei prossimi giorni Donnarumma completerà i dossier più importanti prima di lasciare. Il nome più accreditato per succedergli è l'attuale AD di Trenitalia Strisciuglio. Le opposizioni all'attacco, il governo ha fallito su Ferrovie, Salvini si dimetta. Mondiali di calcio. Nella terza ed ultima giornata dei gironi, l'Ecuador accede ai sedicesimi superando 2-1 la Germania già qualificata. Avanti anche la Costa d'Avorio che batte 2-0 ed elimina il Curaçao. Nella notte gli altri match del gruppo D, la Turchia di Montella già eliminata batte 3-2 gli Stati Uniti, già certi del primo posto. Paraguay e Australia con 1-0 si sono invece garantite entrambe l'accesso alla finale ad eliminazione diretta. Nel gruppo F, Giappone e Svezia pareggiano 1-1 e si qualificano entrambe per i sedicesimi. Infine l'Olanda batte la Tunisia 3-1, si qualifica da prima e sfiderà il Marocco, eliminata la nazionale africana. Ed è tutto, a più tardi.
3: Italia Radio, c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Venerdì 26 giugno 2026 è il 177esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:36 e tramonta alle 20:49. I santi del giorno sono Santi Giovanni e Paolo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 26 giugno del 1870 viene portata per la prima volta sulle scene l'opera di Richard Wagner, La Valchiria. Nel 1945, con l'adozione della Carta di San Francisco, 51 paesi danno vita alla Società delle Nazioni Unite, ONU, approvandone lo statuto in quella stessa sede. Nel 1963, l'allora presidente degli Stati Uniti, John Fitzgerald Kennedy, in visita a Berlino Ovest, pronuncia uno dei discorsi più famosi della storia e considerato un capolavoro dell'oratoria politica del Novecento. Nel 1997 esce nel Regno Unito il primo volume di Harry Potter in lingua inglese, scritto da J.K. Rowling, Harry Potter e la pietra filosofale. E nel 2015 gli Stati Uniti legalizzano i matrimoni fra persone dello stesso sesso in tutti i 50 stati. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 26 giugno del 1954 a Losanna si giocano i quarti di finale dei mondiali di calcio tra Austria e Svizzera. E il match, terminato 7-5, è ancora oggi la partita di una fase finale dei mondiali di calcio con il maggior numero di reti segnate. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 26 giugno del 1964 i Beatles pubblicano in America l'album Hard Day's Night. Nello stesso giorno Mina invita le classifiche con È l'uomo per me. E nel 1989 Anna Oxa pubblica il disco Tutti i brividi del mondo. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 76 anni Antonio Ricci, autore televisivo italiano. Ha scritto un pezzo di storia della TV, con programmi cult come Drive-In e Striscia la notizia. Spegne lo stesso numero di candeline Umberto Smaila. Veronese Doc è un famoso cabarettista televisivo, popolare anche come musicista e attore. 58 candeline sulla torta di Paolo Maldini, dirigente sportivo ed ex calciatore italiano di ruolo difensore. Compie 55 anni Max Biaggi, dirigente sportivo ed ex pilota motociclistico italiano, tra i piloti più vittoriosi della sua generazione. E buon compleanno ad Ariana Grande, la cantante, cantautrice e attrice statunitense, compie 33 anni. E il proverbio del giorno è: non troverai un uomo in mezzo a 100 che della sorte sua viva contento.
1: Top Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.

0: Arte News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Como per un appuntamento artistico di grande rilievo culturale che ruota attorno alla figura di William Turner, l'esponente di maggior rilievo del romanticismo inglese. Il progetto espositivo presenta acquerelli e dipinti del più importante pittore romantico britannico e documenta l'importanza del tema del viaggio nella sua pratica artistica, concentrandosi sul paesaggio italiano. Tutte le opere esposte provengono dalla collezione Tate, una delle principali istituzioni inglesi dedicate all'arte. Turner, l'incanto del lago di Como e del paesaggio italiano, al Palazzo del Broletto e alla Pinacoteca Civica fino al 27 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra inedita dedicata a Robert Mapplethorpe, il fotografo statunitense tra i più originali, raffinati e controversi artisti del XX secolo. Una selezione di oltre 200 fotografie che esplorano il concetto di bellezza come perfezione assoluta e rigore formale. L'esposizione è il capitolo conclusivo di un importante progetto espositivo che ha toccato prima Venezia e poi Milano. Nella tappa romana sono esposti i suoi grandi capolavori, ovvero ritratti di personaggi famosi del mondo dell'arte, della letteratura, della musica, del cinema, ma anche autoritratti, fiori e le foto più sensuali di corpi maschili e femminili, oltre ad una sezione dedicata al confronto con l'antico. Robert Mapplethorpe, le forme della bellezza a Roma presso il Museo della Rapacis. E ora a Firenze per una delle più importanti mostre mai dedicate a Mark Rothko, indiscusso maestro dell'arte moderna americana. L'architettura del palazzo e la città stessa sono lo scenario ideale per esplorare come Rothko traduca in pittura la tensione tra musica classica e libertà espressiva, dando vita attraverso il colore ad una percezione dello spazio che oltrepassa la bidimensionalità della tela. Il percorso espositivo permette di ripercorrere l'intera carriera dell'artista con oltre 70 opere provenienti da prestigiose collezioni private e dai più importanti musei internazionali. Rothko a Firenze in mostra a Palazzo Strozzi. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. La macina della risacca di Andrea Molesini. Un romanzo di famiglia, di guerra, di amore raccontato al figlio da un uomo prossimo alla morte che ha combattuto nella Seconda Guerra Mondiale attraversando il secolo. Momenti cruciali della storia italiana vengono ripercorsi intrecciandosi alla vita del padre dell'autore. Una scrittura, quella di Molesini, potente, musicale, poetica, che aderisce al dettaglio realistico senza rinunciare al vigore della metafora. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, potreste ricevere oggi una notizia felice o un'entrata economica imprevista. Anche nei rapporti sociali riuscite a generare empatia, collaborazione e stima. Non sprecate questo momento, cogliete tutto ciò che vi viene offerto. Toro, verrà fatto oggi qualche errore di valutazione sul piano professionale che inizialmente non avevate considerato. Non sarà difficile per voi però risolvere questo genere di situazioni. Certo che maggiore attenzione potrebbe prevenire. Gemelli, avete modo di brillare per originalità e intuizione oggi e una risposta che aspettavate da tempo potrebbe finalmente arrivare con buone notizie. Il contesto premia chi sa rischiare con intelligenza e voi siete tra questi. Cancro, sarete sovrappensiero oggi per questioni che riguardano proprio le situazioni di carattere economico. Continuare a lavorare con più concentrazione potrebbe darvi risultati migliori. Leone, state vivendo un momento di ascesa positiva, dove la fortuna vi supporta soprattutto nella sfera lavorativa. Un riconoscimento, una nuova collaborazione o un piccolo successo personale vi faranno sentire sulla strada giusta. Vergine, senza grandi scossoni riuscirete a consolidare ciò che avete costruito. Le comunicazioni sono fluide, i contatti si rivelano utili e un piccolo evento può trasformarsi in qualcosa di prezioso. Attenzione solo a non disperdere le energie. Bilancia, vi sentite spinti da una forza interiore che vi fa muovere con decisione. La fortuna vi aiuta a superare ostacoli che fino a poco fa sembravano insormontabili. Ci sono segnali positivi legati ai soldi, ad un progetto o a un nuovo inizio. Scorpione, avete la sensazione che qualcosa stia per cambiare, ma serve ancora un po' di pazienza. La fortuna è altalenante, ma vi protegge dalle scelte sbagliate. È importante ascoltare il vostro intuito e fidarvi delle persone che si sono sempre dimostrate leali. Sagittario, vi trovate in una fase in cui tutto sembra richiedere più energia del previsto. Il consiglio è di non lasciarvi scoraggiare da piccoli contrattempi. Ciò che oggi sembra sfuggire, domani potrebbe tornare potenziato. Capricorno, un senso di insoddisfazione potrebbe colorare la vostra giornata. Le aspettative non vengono ripagate e alcune situazioni sembrano bloccate. Evitate conflitti inutili e dedicatevi a ciò che vi fa sentire più centrati. Acquario, un'eccessiva attenzione ai dettagli rischia di farvi perdere il quadro generale. Non tutto può essere controllato. Accettate l'imprevisto con un pizzico di ironia in più. Pesci, nel lavoro potreste ottenere una conferma importante oppure ricevere una proposta interessante. In amore torna la voglia di lasciarsi andare. Le coppie riscoprono complicità e passione, mentre i single sono totalmente liberi. Oggi vi saluto con questa citazione. Se il silenzio è d'oro, la parola è di platino. Diffonde sapienza, disperde l'ignoranza, dà fiato ai risentimenti, stimola la curiosità, solleva lo spirito e allevia la solitudine in fondo all'anima. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: E di almeno 235 morti, 4.300 feriti ed oltre 46.000 dispersi, l'ultimo bilancio del devastante doppio terremoto che ha colpito il Venezuela. Risultano molte segnalazioni di connazionali che non rispondono, fa sapere la Farnesina. Tra le vittime accertate anche un italo-venezuelano. In attesa dell'arrivo degli aiuti internazionali si scava anche a mani nude e il governo venezuelano ha schierato l'esercito.
1: L'Unione Europea prolunga di un anno le sanzioni economiche nei confronti della Russia. Il Consiglio UE ha approvato il rinnovo delle misure restrittive fino al 31 luglio 2027, estendendo di 12 mesi la loro validità. La decisione dà seguito all'accordo raggiunto dal Consiglio Europeo del 18 e 19 giugno, quando i capi di Stato e di Governo dei 27 Stati membri avevano concordato di modificare la durata dei rinnovi, portandola da 6 a 12 mesi. Tra le misure prolungate anche il divieto di importazione del petrolio russo trasportato via mare.
2: Condanna definitiva a 5 anni di reclusione per Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovie dello Stato, per la strage di Viareggio avvenuta il 29 giugno 2009. In quel giorno, di 17 anni fa, persero la vita 32 persone ed altre 130 rimasero ferite. Adesso dovrà andare in carcere, spiegano i difensori. Nei confronti di Moretti si contestava il reato di disastro ferroviario colposo. La decisione è stata presa dai giudici della quarta sezione della Cassazione.
1: È prevista per questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Piero Moriconi, il muratore 63enne che in provincia di Lucca ha ucciso moglie e figlio a fucilate. L'uomo, che si è detto solo preoccupato dell'omosessualità del figlio, ha raccontato che Mirko era violento e chiedeva sempre soldi mentre la moglie voleva lasciarlo.
2: Il caldo uccide in un'Europa rovente. In Spagna tra domenica e mercoledì decessi legati all'afa sono stati 212, mentre in Francia un bimbo di 3 anni è stato trovato morto in auto. Ospedali di Parigi al collasso, da oggi stop al consumo di alcolici, le temperature del suolo vicine ai 50 gradi. In Italia salgono a 18 le città da bollino rosso. Secondo Greenpeace e CGIL, nei prossimi giorni circa 1,5 milioni di lavoratori saranno a rischio.
1: Mondiali di calcio, nella terza e ultima giornata dei gironi, l'Ecuador accede ai sedicesimi superando 2-1 la Germania già qualificata. Avanti anche la Costa d'Avorio che batte 2-0 ed elimina il Curaçao. Nella notte gli altri match del gruppo D, la Turchia di Montella già eliminata batte 3-2 gli USA già certi nel primo posto. Paraguay e Australia con 1-0 si sono invece garantite entrambe l'accesso alla fase eliminazione diretta. Nel gruppo F Giappone e Svezia pareggiano 1-1 e si qualificano entrambe per i sedicesimi. L'Olanda batte la Tunisia 3-1, si qualifica da prima e sfiderà il Marocco, eliminata la nazionale africana.
2: Ed è tutto, a più tardi.

Oggi il cielo respira piano, lasciando un sole costante. Massime 33 gradi centigradi, minime 21 gradi centigradi. Una giornata che procede dritta, senza deviazioni, il tipo di caldo che ti accompagna e non ti rincorre.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi...

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: ミュージックボックス。UNCEM lancia l'allarme sul Fondo Montagna 2025-2026. I milioni destinati alle regioni non sono ancora stati ripartiti e il meccanismo sembra essersi bloccato. Il presidente nazionale Marco Bussone denuncia ritardi, criteri poco chiari e il rischio che le risorse vengano dirottate altrove. La montagna, afferma, non può pagare divisioni e riclassificazioni senza senso.
1: Si è conclusa la prima edizione del Tech Skills Forum, il nuovo appuntamento dedicato all'istruzione tecnica e professionale dei paesi del Mediterraneo. 16 delegazioni hanno partecipato all'iniziativa promossa da Italia ed Egitto. Il ministro Giuseppe Valditara sottolinea il ruolo strategico dell'Italia nel creare innovazione e cooperazione educativa, grazie alla riforma 4+2 e al sistema ITS Academy. Il forum si è chiuso con una dichiarazione di intenti approvata all'unanimità.
0: A Bologna tre cani sono morti per il caldo dopo essere stati lasciati per ore in due furgoni durante il World Dog Show. Altri tre animali, trovati in condizioni gravissime, sono stati salvati dai veterinari. L'OIPA annuncia azioni legali contro i detentori, già denunciati per maltrattamento dai carabinieri. L'associazione chiede chiarezza e responsabilità per una tragedia che si sarebbe potuta evitare.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino, a nord-ovest meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato, con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

odio i film che mi proponi. Sono lenti e non ci sto attento. Io guardo sempre gli stessi e il tema è spesso violento. Non lo noto, il brand dell'intimo, il vestito. Sai, tu non capisci, ho fatto tutto un pezzo per dirti.

0: Sono le 9 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: È di almeno 235 morti, 4.300 feriti ed oltre 46.000 dispersi, l'ultimo drammatico bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito il Venezuela. Lo ha annunciato il ministro della Salute Alvarado. Estratto vivo dalle macerie di un edificio alla Guaira, un neonato. Anche una donna è stata tratta in salvo a Chacao, 24 ore dopo le violente scosse. Continuano intanto le verifiche della Farnesina tra i connazionali. La comunità italiana in Venezuela ne conta circa 140.000, di cui 65.000 alla Guaira, dove si continua a scavare anche a mani nude in attesa dell'arrivo dei soccorsi internazionali.
2: Medio Oriente, tregua ancora violata in Libano. L'esercito israeliano ha colpito la periferia delle città di Barashit e Beit Yaun con circa 10 attacchi di artiglieria. Giovedì un'agenzia ONU ha sospeso l'evacuazione delle navi attraverso lo stretto di Hormuz dopo che l'esercito britannico ha riferito di un attacco armato contro una nave cargo al largo delle coste dell'Oman.
3: Una donna e due uomini sono morti dopo che l'auto su cui stavano viaggiando è uscita di strada e è caduto in provincia di Foggia, lungo la statale 89 che collega la città pugliese a Manfredonia. Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell'ordine che hanno già iniziato il sopralluogo sul posto per ricostruire la dinamica. Al momento non è ancora chiaro per chi sia accaduto l'incidente.
2: A Milano invece un cittadino ucraino 37enne ha travolto un motociclista riducendolo in fin di vita e un pedone, anche lui gravissimo. Poi è fuggito senza fermarsi a prestare soccorso. L'uomo non ha rispettato la precedenza a un incontro. Quando lo hanno rintracciato è stato arrestato per omissione di soccorso e lesioni gravissime. È risultato positivo all'alcol test.
3: Sorelle ritrovate a Formia. Sono stati convalidati i fermi di Valentina D'Acunto, del padre Marco e del compagno della donna Vincenzo Esposito, accusati di sequestro di persona aggravato in concorso nei confronti delle figlie della donna, scomparse per 15 giorni da una casa famiglia di Civitella Alfedena e ritrovate nell'abitazione di una lontana parente della mamma delle minori. Lo ha deciso il giudice delle indagini preliminari che ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora nella provincia di Latina con obbligo di firma.
2: La Formula 1 corre in Austria al Red Bull Ring di Spielberg. Oggi doppia sessione di prove libere. La prima alle 13.30, la seconda alle 17. Sabato alle 12.30 in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 16 scattano le qualifiche. Domenica alle 15 al via la gara.
3: Ed è tutto, a più tardi.

bello iniziare così, eh? Bello iniziare con questa base da cattivi, da villain di un film, in particolare Star Wars, da Lydial Carpegiaux, che dicevamo si è tinta di nero, quindi per questo motivo diciamo ultimamente un po' questo il mood. Anche oggi, in una giornata che sembra leggermente, adesso non voglio parlare troppo presto, leggermente meno torrida. Abbiamo visto purtroppo di nuovo ieri che basta che piova un quarto d'ora e i nostri territori sono molto fragili. Ne sanno qualcosa gli abitanti di Rheim Notre Dame, che di nuovo sono alle prese con una colata detritica che ha chiuso la strada. E, insomma, ha piovuto poco, ha piovuto tanto intensamente, come succede in questi scenari climatici, diciamo così. Oggi tra l'altro per noi è una vigilia, perché domani sera vi racconteremo la serata DJ, si chiama Aosta. Abbiamo anche un orario ufficiale, dalle 21 partiamo e vi facciamo compagnia tutta la sera, quasi tutta la notte, fino alle 2:30. Quindi sentiteci su Top Italia Radio, veniteci a trovare allo spazio P8, che è quello tra la Cogne e la CIDAC, per intenderci, dove si esibiranno appunto 26 DJ che hanno fatto un po' la storia della discoteca valdostana. Li abbiamo sentiti quasi tutti a rotazione anche qui su Top Italia Radio nelle scorse settimane, quindi avete un'idea se non sapevate chi fossero. Ce ne sono alcuni che non sono potuti intervenire per motivi vari, che arricchiranno ulteriormente invece questo cartellone, diciamo, questa line up, come si dice, di professionisti, di DJ appunto, che si avvicenderanno intorno alla console.

0: finalmente.
1: Ultimamente il caldo stava diventando molto preoccupante, quindi, preso dal panico, sono subito corso da Gucci alla ricerca di una soluzione. Vabbè. Dopo aver illustrato il problema personale, mi hanno presentato questo ventaglio che si è rilevato essere adatto alla mia situazione. Considerando anche il prezzo molto conveniente, che era di soltanto 490 euro, l'ho acquistato subito. Grazie a questo intervento, appena uscito dal negozio, ho evitato il collasso, tornando nella mia abitazione in totale sicurezza.
2: L'hanno salvato per i capelli, come si dice, no? Comunque, vedi, la Chiara Facchetti, che è un'altra grande eccellenza valdostana, ha creato un genere, c'è poco da fare. Fa questi video da anni ormai, assolutamente.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Qualche giorno di assenza.
2: Chi
3: social?
2: A Balternudo.
3: Sono contento di ritornare e di fare questo video.
2: Oh, bene.
3: Non c'è un momento giusto o sbagliato per fare un video. Sì. Secondo me. C'è solo un momento in cui senti di farlo.
2: Grande.
3: Questo è arrivato il momento.
2: Che frase saggia. Frase saggissima.
3: Il motivo per cui sono stato lontano è semplicemente. Perché non avevo voglia.
2: Ma chi se ne frega? Cioè,
3: guardavo il social.
2: Chi se ne frega? Ma chi sei? Cioè.
3: Diciamo che avevo un senso proprio di rigetto.
2: Vabbè.
3: Controllavo.
2: Sì.
3: Tenevo il telefono a casa.
2: Mamma mia.
3: Non si usava una volta.
2: Un dramma.
3: Non c'erano i cellulari, quindi lasciavo il telefono. Era il telefono staccato.
2: Sai che forse è la persona più noiosa che esista al mondo su internet.
3: No, no, tornare,
2: sta venendo sonno, ti giuro.
3: Sì.
2: Basta.
3: E quello che ho notato è.
2: Cosa? Dai, sentiamo.
3: C'è stato proprio silenzio. Anche gli amici.
2: Non l'hanno cercato.
3: Messaggi.
2: Non niente, non hanno più mandato messaggi. Brutto, c'è rimasto male.
3: Che ci facevano prima.
2: C'è rimasto male.
3: Probabilmente non mi vedevano più sui social.
2: Sì.
3: Quindi questo mi fa pensare che siamo veramente tutti sui social.
2: Sì. Ma pensa a te, pensa che realizzazione incredibile.
3: Non sei più vivo.
2: Sì.
3: E questa è una grande illusione.
2: Sì,
3: di questo mondo, tra tante illusioni, questa è una grande illusione.
2: No, ma questi che fanno i saggi da Instagram, ti giuro, non li reggo più, non ce la faccio più. Mamma mia, vai. Il caldo fa male, ci scrive Ezio, che salutiamo assolutamente. Ezio, passa a trovarci un giorno di questi. Siamo quelli di Al Carpegio. Intanto sentiamo gli spot, vai.
4: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
5: Rilassati, goditi l'estate. Alla skincare dei tuoi testi scolastici ci pensiamo noi.
6: Consegna il tuo buono libri originale al reparto cancelleria. Mentre tu ti riposi, noi regaliamo ai tuoi libri una seduta di bellezza. Li foderiamo completamente gratis.
5: E quando il trattamento è finito, ti avvisiamo con un comodo SMS.
6: Prenota i tuoi libri scolastici da CIDAC. Zero stress, foderatura in omaggio.

un disco di Tupac, una leggenda dell'hip hop, questo rimasticamento un po' dance di Iman Beck, All Eyes on Me, alle 9:20 minuti in diretta da Giostra, che a questo punto ci tocca andare su un po' di rassegna stampa, per forza ragazzi, per forza. Partiamo proprio dal maltempo, dai, vediamo proprio la situazione di Rem Notre Dame, che è parzialmente isolata in seguito a una colata detritica che c'è stata ieri a partire dal torrente Montfrat nel comune di Saint-Georges. La strada è stata chiusa tutta la notte, peraltro chiusa anche la regionale di Val Savaranche, ma come dire, non fa neanche più notizia Val Savaranche, no? Quindi viene messa anche, capito, no, neanche nel titolo degli articoli, cioè proprio lo devi vedere in mezzo così, leggendo e andando in profondità. Mi risulta che ci siano delle fasce per transitare oggi che sono dalle 10 alle 10 e mezza e dalle 12 alle 13 e poi di nuovo dalle 17 alle 18. In tutti gli altri momenti della giornata invece non sarà possibile passare, andare a Rem o scendere da Rem, perché devono pulire, devono fare la pulizia, insomma, semplicemente per questo motivo. Quindi organizzatevi se siete da quelle parti o avete in mente di salire.

In tutto questo sono arrivati gli esiti della perizia sul Salma, insomma, il corpo di Corrado Gex, che è una vicenda, insomma, che da tanti anni agita un po' le menti di tutti i valdostani e non. C'è chi non è assolutamente d'accordo con la versione ufficiale che è stata data sulla morte molto precoce del politico. È stato, ricordiamo, lui è stato a livello regionale, è stato assessore, è stato però anche un politico importante dal punto di vista nazionale, perché ha fatto parte del Parlamento ed è stato appunto deputato. Oltre a questo è stato un aviatore, è stato proprio l'aereo a costargli la vita all'età di soli 34 anni in quel di Castelnuovo di Ceva, insomma, no? Insomma, qualcuno dice, ancora adesso sui social si trovano, no, queste teorie, dice no, beh, ma non è stato un incidente, ma è stato un attentato, è stato un tentativo di qualcuno di farlo fuori, di toglierlo di mezzo, perché era una persona scomoda per le sue posizioni politiche, eccetera, no? Insomma, si attendeva da parecchio questa perizia, è stata fatta e sono stati trovati dei resti, diciamo, delle tracce di gas nervino sul suo corpo, nel suo corpo, nervino classe V2 per essere precisi. Tuttavia non è possibile esprimersi con certezza, scrivono i tecnici in questa relazione, perché sul fatto che sia stato o meno avvelenato col gas nervino, perché non sappiamo quanto gas nervino, quanto principio attivo, qualora presente, che non è neanche scontato, ci fosse nel suo corpo in circolo al momento del sinistro. Ricordiamo che sono passati 60 anni, cioè adesso io fare una perizia, chiaro, 60 anni dopo, adesso vedo che l'avanzato stato di decomposizione non ha permesso di risalire alla causa esatta della morte, scrivono gli esperti nella loro relazione, quindi dicono non possiamo stabilire se le lesioni contusive che c'erano siano state prodotte quando Jax era in vita oppure no, quindi c'è anche questo tra i misteri, diciamo, no? Tra i misteri, no? Ricordiamo che all'epoca dell'incidente, parliamo del 66, una commissione d'inchiesta aveva attribuito a un errore del pilota la causa del disastro. Dopodiché negli anni ci sono state alcune piste alternative che sono state vagliate, appunto l'avvelenamento, l'esplosione a bordo, e alla fine nel 2020 si è riaperto il fascicolo con i mezzi più moderni, si è cercato di capirci qualcosa in più, ma mi pare di capire che non si possano comunque accertare le cause della morte di Corrado Gex. Questo un po' la situazione. Vabbè, devo dire, sì.

0: con ChatGPT in onda su una cosa anche delicata come questa. Aspetta. Sì, ciao, volevo sapere se io o chiunque altro oggi si sottoponesse a una perizia, verrebbero riscontrate nei nostri corpi delle tracce di gas nervino, oppure perché ci sia sarebbe necessario essere esposti a questo gas? Guarda il cazzo che ho fatto. Non mi risponde? Ok, no, mi sta rispondendo testualmente, non so per quale motivo, l'avevo attivato la modalità vocale, ma vabbè. Dice no, per tracce di gas nervino non compaiono spontaneamente nei corpi, per trovarle è necessario appunto che ci sia un intervento esterno. Quindi per rispondere no, non è una sostanza che dovrebbe, sempre secondo ChatGPT, adesso non fidiamoci troppo, mi rendo conto, però in teoria dice che non è una cosa che è presente nei nostri corpi. Sai che ogni tanto nei corpi, ogni tanto sempre nel corpo umano ci sono delle cose che se le isoli dici beh questa sostanza è pericolosa, cioè, ecco, non pare non essere il caso del nervino, quindi dovrebbe essere stato comunque esposto, credo, no? a questo gas. Non si sa se durante il volo, non si sa se nei giorni prima, questo che non si sa, non si sa in che concentrazione, cioè se fosse abbastanza da causarne il decesso, insomma, o la perdita di conoscenza, cioè tutto questo ancora non è chiaro, e temo a questo punto che difficilmente potrà essere chiarito in futuro, no? Perché la perizia è stata fatta veramente negli ultimi settimane, negli ultimi mesi, e uno dei problemi, uno dei motivi per cui non sono riusciti a avere chiarezza è lo stato di avanzata decomposizione del corpo, che temo che non si invertirà, quindi non ci saranno miglioramenti in questo caso. Vabbè, ci colleghiamo col Music Box, rimane un po' il mistero su questa faccenda.
1: Ma lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
2: Sì, si chiama Alpicom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 euro al mese.
1: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
2: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
1: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alpicom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa ad Unwifi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
3: Unwifi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
4: Music Box. Le canzoni degli ultimi 30 anni in

0: Super Trailers, il cinema alla radio. Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
1: Fossi in te sarei nervoso.
0: Sette eredi.
2: Chi è il prossimo?
0: Una fortuna. Nessun testimone.
1: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
0: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
3: Sai come andrà a finire.
0: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema. Super Trailers.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
8: Parliamo anche un po' di trasporti. Tra l'altro oggi avremo con noi un esponente di Legambiente Valle d'Aosta che ci ripeterà un po' quali sono le posizioni di Legambiente sul piano trasporti, che come sapete è stato da poco presentato, insomma non ancora ai cittadini, diciamo, però è stato già sostanzialmente reso pubblico, con le intenzioni dei prossimi anni a livello di sviluppo dei trasporti valdostani. Insomma, ci confronteremo con Legambiente per capire cosa non li convince, perché hanno già espresso pubblicamente alcune critiche sulle linee guida. Invece a livello di Consiglio Valle, ieri proprio l'assessore ai trasporti Luigi Berschi, rispondendo a due interrogazioni, ha parlato del collegamento funiviario tra Pila e Cogne. Allora, sappiamo che è stato fatto uno studio dalla Pila SPA per creare questo collegamento tra Pila e Cogne, è stato consegnato nei giorni scorsi alla regione ed è stato poi trasmesso alla quarta commissione, che è quella che si occupa proprio della materia dei trasporti. Cosa prevede questo documento? Più ipotesi che dovranno chiaramente essere valutate, coinvolgendo il comune di Cogne, la popolazione, in particolare per quanto riguarda le scelte sulla tipologia dell'impianto, le soluzioni tecnologici, ma anche i punti di partenza e arrivo, cioè dove la facciamo iniziare e arrivare questa funivia. Questo è l'anticipazione che ha fatto appunto in consiglio Luigi Berschi. L'obiettivo, ha ancora dichiarato, è giungere al termine dell'istruttoria e del confronto col territorio e delle istituzioni a una decisione consapevole e poi procedere con la progettazione dell'opera. Dall'altro lato risponde dall'opposizione Zucchi di Fratelli d'Italia, che dice: lo studio appare definito e la direzione è chiara, abbiamo i soldi, quindi si inizi rapidamente a fare questa funivia. È un'opera, dice Zucchi, che avrà un impatto turistico importante, che speriamo venga portata avanti con determinazione. Dall'altro lato invece l'altra opposizione, quella di sinistra, AVS Torrione, dice: pensiamo che il limite stia a monte nella definizione degli obiettivi di questo studio e anche nelle alternative considerate, che sembrano incomplete. Bisogna valutare tutte le opzioni anche sul lato sicurezza e dell'impatto sul territorio. Ad esempio l'opzione zero, cioè la soluzione è della galleria del drink, mai capito come si pronuncia, e la messa in sicurezza della strada regionale non sono minimamente considerate dallo studio. Cioè AVS vorrebbe che si considerassero altre due ipotesi, quindi non fare nessuna funivia, ma per esempio recuperare l'idea del trenino, cioè credo sia questa un po', perché la galleria del Drenk è quella lì dove passava il famoso trenino di Cogne, che sappiamo benissimo che fine ha fatto, è stato anche venduto credo negli anni scorsi, insomma, no, a pezzi, ce lo ricordiamo. Lì c'è stato un errore di progettazione, c'è stata soprattutto una galleria che mi pare non fosse conforme, insomma, delle dimensioni giuste, e di quel grande progetto non se ne è fatto nulla. Loro dicono: beh, perché non ci ripensiamo, perché non proviamo a tornare su quei passi, o dicono ancora a valutare di mettere in sicurezza la strada regionale di Cogne. Sono alcune delle posizioni, le tre posizioni principali che sono emerse ieri: assessore, Fratelli d'Italia, AVS, quindi posizione da sinistra, posizione da destra. Noi continuiamo, andiamo con un disco, questa di Eminem, dai, un po' che non l'ascoltiamo lui, in questo caso Somebody Save Me con Jelly Roll.

Sei pronto a rivivere la storia? Sabato 27 giugno allo spazio P8 Ex Cogne, Pecora Nera e Batman presentano DJ Schiama Osta. Dalle 20 alle 2.30, 26 leggendari DJ, protagonisti delle notti valdostane dagli anni 70 ad oggi, si riuniscono per una notte irripetibile. Dal Divina al Blue Max, dal Mizar alla Bajur, tutti i locali che hanno fatto la storia, sul palco che ha ospitato Ernia. Seguici anche in diretta su Top Italia Radio. Sabato 27 giugno, non mancare. Sarà leggenda.

se ti sembra apatico è solo perché non mi agito. Fuori c'è il sole, piove, dentro il mondo dove abito mi scoppia la testa, magari ora basta.

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In apertura agli ultimi aggiornamenti dal Venezuela, almeno 235 morti, oltre 4.000 feriti, 50.000 i dispersi. Tra le vittime un cittadino italo-venezuelano e questo è il drammatico bilancio provvisorio del violento terremoto che ha colpito il Venezuela con due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5. Le operazioni di soccorso intanto proseguono mentre molte persone risultano ancora intrappolate sotto le macerie. Squadre di soccorso da tutto il mondo si stanno mobilitando e si moltiplicano le promesse di aiuti esteri. Tra queste quella degli Stati Uniti che annunciano risorse immediate per 150 milioni di dollari.
1: Medio Oriente, tregua ancora violata in Libano. L'esercito israeliano ha colpito la periferia delle città di Barashit e Beit Yaun con circa 10 attacchi di artiglieria. Un sistema di verifica molto rigoroso è necessario in Iran dopo il conflitto in Medio Oriente per garantire che Teheran non sviluppi armi nucleari, ha dichiarato il capo dell'Agenzia Internazionale per Energia Atomica dell'ONU, Rafael Grossi.
2: Italia e Francia voltano pagina e rilanciano una completa collaborazione bilaterale. Al termine del vertice intergovernativo di Cap d'Antibes in Francia, Meloni e Macron rivendicano la solidità di un partenariato indispensabile per il futuro dell'Europa. Francia e Italia sono partner naturali e indispensabili, dice il capo dell'Eliseo, aggiungendo che i due paesi in prima linea in Libano intendono lanciare una coalizione su un meccanismo post-UNIFIL. Dalla difesa al nucleare, oltre 20 gli accordi firmati.
1: Ancora morti sulle strade italiane, una donna e due uomini sono deceduti dopo che l'auto su cui stavano viaggiando è uscita di strada. È caduto in provincia di Foggia lungo la statale 89 che collega la città pugliese a Manfredonia. A Milano invece un cittadino ucraino 37enne ha travolto un motociclista riducendolo in fin di vita e un pedone, anche lui gravissimo. Poi è fuggito senza prestare soccorso. Rintracciato è stato arrestato per omissione di soccorso e lesioni gravissime. È risultato positivo all'alcol test.
2: Un murale per ricordare le vittime dell'incidente di Senago, Milano. I 17enni Lorenzo Benin e Riccardo Provasi e la 18enne Camilla Copparoni. E quanto hanno chiesto di poter realizzare amici e parenti dei tre al comune di Paderno Dugnano, dove risiedevano i ragazzi tramite una petizione su change.org. Lanciata tre giorni fa, la raccolta firme ha già ottenuto oltre 3.000 adesioni.
1: Mondiali di calcio, nella terza e ultima giornata di gironi, l'Ecuador cede ai sedicesimi superando 2-1 la Germania già qualificata. Avanti anche la Costa d'Avorio che elimina il Curaçao. La Turchia di Montella già eliminata batte 3-2 gli USA già certi nel primo posto. Paraguay e Australia con una 0-0 accedono entrambe alla fase eliminazione diretta. Idem per Giappone e Svezia nel gruppo F. Infine l'Olanda batte 3-1 la Tunisia eliminata. Oggi alle 21 in campo Norvegia, Francia e Senegal, Iraq.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
4: Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova.

0: chiamava Secrets di Miley Cyrus questo disco. Ora facciamo un momento un po' economico, perché sono arrivati i dati di Finaosta nel 2025. Si è parlato di Finaosta per altri motivi in questi giorni, in relazione a CBA, Margherita, tutto quello che conosciamo. C'è proprio il momento focus economia. Mi serve una base focus economia. Aspetta, vediamo un po'. Potrebbe essere programma notissimo che parla di economia in maniera molto seria, a differenza mia, e che insomma adesso voglio fare un po' il cosplay. Aspetta, vediamo un po'. Vediamo se parte qua. Non so perché oggi c'è qualche piccolo rallentamento, qualche piccola coda e rallentamento per curiosi. Ieri c'era un incidente, tra l'altro, tornando verso Aosta alle 12, un incidente, e ho assistito al più classico dei rallentamenti per curiosi, di cui ho sempre sentito parlare nei vari notiziari del traffico, ma non avevo mai toccato con mano, e lo so perché uno di quei curiosi ero io che causava il rallentamento. Vabbè, dicevamo nel 2025 Finaosta, la finanziaria della regione Valle d'Aosta, ha erogato 650 finanziamenti, importo complessivo 90.8 milioni di euro. Lo stock di impieghi supera per la prima volta gli 800 milioni. Bella sta base sotto. Però la cambierei, posso dire, è un po' tipo questa, Sunset, secondo me sta di lounge bar sulla spiaggia a Miami, una roba un po' fighetta ci vuole quando si parla di economia. Andiamo un po' se parte, con calma, sempre assolutamente con grande calma. La reattività del computer oggi è davvero qualcosa di incredibile. Mettiamo delle basi sotto noi, esatto, intanto riempiamo questo vuoto così. Ok, è partito, bene, molto bene. Dicevo, uno stock di impieghi. Che cos'è lo stock di impieghi? È il valore complessivo degli investimenti e delle attività possedute da un soggetto economico in un dato momento di tempo. Ok, sono termini che magari non tutti masticano, quindi è giusto chiarire. Quindi più di 800 milioni per Finaosta lo stock di impieghi. Il bilancio di fatto vede il 2025 di Finaosta chiudere con un utile netto di 5.275.000 euro e un margine di intermediazione di 19.940.000 euro. Vi starete chiedendo che cos'è il margine di intermediazione? Beh, è molto semplice, è la prima voce di ricavo nel conto economico di una banca, misura la capacità dell'istituto di generare profitti attraverso la sua attività tipica, che è la raccolta fondi, la concessione di credito o l'offerta di servizi di investimento o consulenza. Vabbè, non che abbia capito ora che l'ho letto, diciamo, però lasciamo perdere. Sappiamo anche che Finaosta ha migliorato anche la qualità del proprio portafoglio creditizio, riducendo, vabbè, qua si va proprio sul tecnico, l'NPL ratio, diciamo dalla latina, dall'8% del 2024 arrivando al 6.8% nel 2025. Ok. Che cos'è l'NPL ratio? Non lo so, non c'ho voglia neanche di guardare, posso dire. Cose difficili, cose troppo complesse. In particolare, l'anno scorso la finanziaria ha erogato 558 finanziamenti a privati per un importo appunto di quasi 52 milioni, soprattutto su mutui prima casa, che sono stati appunto agevolati da questi finanziamenti. Mentre sul fronte delle imprese sono stati concessi 92 finanziamenti da Finaosta, totale di quasi 39 milioni di euro. Dato positivo, secondo Marco Linti, che è presidente di Finaosta, che conferma la solidità e la capacità di sostenere lo sviluppo della regione. Ok, vabbè. Altri dati, vediamo un po', il gruppo Finaosta ha consolidato percorso di rafforzamento della sua struttura, valorizzando e sviluppando le sinergie tra le varie società. Il gruppo chiude l'esercizio con un utile netto di 10.7 milioni in crescita rispetto ai 9.9 del 2024. L'attivo invece consolidato, questo vediamo che cos'è, praticamente è tutti i beni e le risorse di un gruppo aziendale sommati algebricamente dopo aver eliminato le operazioni infragruppo. Come sapete, questo è un altro delle voci che si considerano quando si valuta l'utile e soprattutto l'attivo, come in questo caso. Insomma, l'attivo consolidato di Finaosta è di 1 miliardo 700 milioni.
1: Marco, dove sei?
2: Alla CIDAC. Sto cercando la giusta compagnia per il nostro aperitivo in terrazza.
1: E chi hai trovato di bello?
2: Una coppia imbattibile, tutta da gustare. La birra artigianale Enapea Grand Saint Bernard, 33 cl, a 1,29€. Accompagnata dalle patatine classiche Amica Chips da 400 grammi a 2,19€.
1: Che meraviglia! Vengo a farvi compagnia anch'io.
2: Sbrigati! Ti aspetto!

polvere, non di Enrico Ruggeri ma di Shiva e Tony Boy. Shiva, Shiva non è mica quel rapper che era finito in carcere, quella storiaccia lì, mi ricordo male, scusa, adesso magari mi denunziano per diffamazione, insomma, perché non è lui. Ah no, è stato arrestato per tentato omicidio e possesso illegale di armi, tra cui due macete, dove siamo? Nel Messico degli anni 60, scusami, e una pistola d'aria compressa, vabbè, una sparatoria, sì, lui era stato ferito, se non sbaglio anche, insomma, aveva ferito a sua volta due che gli avevano fatto un assalto, tutta la storia incredibile, vabbè, un bravo ragazzo, diciamo, adesso comunque, per carità, ha scontato la sua pena, è una persona nuova, l'ho visto anche da Belve, se non sbaglio, era lui, no? Era lui, bene, sto unendo i puntini nella mia mente, che fanno un po' fatica sempre, no, a tenere insieme tutte queste informazioni legate soprattutto ai rapper, devo dire, sotto questo aspetto, vabbè, andiamo avanti, dai, vediamo quali sono, se ci sono, ed è un se grosso come una casa, le altre notizie per la giornata di oggi. Siamo in diretta, ricordiamo, il 26 giugno da Lì dal Carpegiò, tra poco saremo con Alessandra Piccioni di Lega Ambiente VDA per parlare del piano regionale trasporti. Vedo che ci sono una serie di polemiche anche sul calendario venatorio, la LIPU, che dovrebbe essere uno degli enti di protezione degli animali, la LIPU, la protezione uccelli per essere precisi, ha criticato il calendario venatorio, riferimento anche alla Valle d'Aosta, che è stata definita come un ipotetico laboratorio di tutela della biodiversità, ma che in realtà in questo caso col calendario venatorio che propone mette a rischio delle specie fragili, secondo sempre la LIPU. Quindi questione non è rendere la caccia più ordinata o più controllata, ma chiedersi se sia ancora accettabile consentire l'abbattimento di specie fragili come il gallo forcello, che sarebbe il fagiano se non sbaglio, la pernice bianca e la coturnice. La coturnice, che è quella che tutti noi chiamiamo di solito pernice, la coturnice, no? Mentre questo dice la LIPU in una nota, che si dice molto preoccupata per il calendario venatorio 2027 approvato dalla Giunta, che continua ad autorizzare il prelievo di specie di uccelli selvatici già esposte a condizioni ambientali sempre più difficili. Quando una specie richiede monitoraggi specifici, pareri tecnici, valutazioni di incidenza, tetti di prelievo e possibili sospensioni successive, significa che quella specie dovrebbe essere esclusa dalla caccia. La prudenza non può consistere nel decidere quanti animali uccidere, deve consistere nel lasciarli vivere tutti. Vabbè, ma la LIPU è proprio contraria, mi pare, no? A qualunque forma di caccia. Adesso, poi al di là delle specie che ha elencato, mi pare che potesse decidere la LIPU, vieterebbe la caccia, punto, credo, questo è un po' la loro posizione, legittimo, ognuno la pensi come vuole su questo, ci mancherebbe altro, anzi diteci la vostra se volete al 349 722 5831. New truck, big

0: con le notizie e poi con Alessandra Piccioni di Lega Ambiente. Tra poco.
1: Rilassati, goditi l'estate. Alla skincare dei tuoi testi scolastici ci pensiamo noi.
2: Consegna il tuo buono libri originale al reparto cancelleria. Mentre tu ti riposi, noi regaliamo ai tuoi libri una seduta di bellezza. Li foderiamo completamente gratis.
1: E quando il trattamento è finito, ti avvisiamo con un comodo SMS.
2: Prenota i tuoi libri scolastici da CIDAC. Zero stress, foderatura in omaggio. CIDAC, CIDAC.
3: Concluso il progetto Fake News e Antibiotico Resistenza promosso da USL e Sovrintendenza agli Studi. Premiati gli elaborati degli studenti che hanno lavorato su uso corretto degli antibiotici e disinformazione sanitaria. Coinvolte 6 scuole e 15 classi. L'assessore Marzi sottolinea l'importanza di educare i giovani alla prevenzione e alla cittadinanza digitale.
4: Il comitato di conciliazione conferma la soglia delle 3 ore per ottenere la compensazione in caso di ritardo, mantenendo gli attuali rimborsi da 250 a 600 euro. Previsti più diritti, niente penali per correggere refusi, troll incluso nella tariffa base, stop ai supplementi per far sedere insieme minori e persone con disabilità. Italia Rimborso parla di vittoria per i viaggiatori. Ora il testo passa alla terza lettura per l'approvazione finale.
3: ATM denuncia l'uso improprio di immagini delle telecamere di bordo da parte di alcuni dipendenti. La segnalazione è stata già depositata alla polizia locale e un esposto verrà inviato anche al garante della privacy. L'azienda ribadisce la tolleranza zero verso comportamenti lesivi o discriminatori e conferma l'adozione di tutti i provvedimenti necessari a tutela dei clienti e dei dipendenti corretti.
5: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Come promesso, allora siamo riusciti a collegarci con Alessandra Piccioni, che fa parte di Lega Ambiente Valle d'Aosta, è componente del direttivo. Buongiorno intanto Alessandra, ben trovata.
1: Buongiorno Riccardo, ben trovato a te e a tutti i radioascoltatori. Buongiorno e buon caldo a tutti.
0: Buon caldo, sì, esatto, sì. Poi magari un passaggio su questo lo facciamo, visto che è tema che insomma sull'ambiente incide non poco. Dunque, voi avete deciso, come solito e normale che sia, di esprimervi e dire la vostra sul piano regionale trasporti. Tra l'altro mi risulta che siete anche stati ricevuti, no, dalle istituzioni per discuterne di questa cosa.
1: Sì. Siamo state audite esattamente una settimana fa, giovedì scorso.
0: Esatto, in quarta commissione, proprio su questo, sul procedimento di approvazione del PRT, Piano Regionale Trasporti, che ricordiamolo è un documento che si propone di creare una linea di indirizzo sugli investimenti, sullo sviluppo e sulla strategia legata a tutti i trasporti in Valle d'Aosta. Voi avete definito questo PRT un'occasione mancata, come mai?
1: Beh, perché insomma i trasporti da sempre sono un grande problema per la Valle d'Aosta, no? Perché sappiamo che, per esempio, uscire dalla Valle d'Aosta o entrare in Valle d'Aosta richiede proporzionalmente più tempo che andare a Palermo, per dire, no? Sì. Quindi c'è sempre stata una difficoltà legata, per esempio, al fatto di avere un collo di bottiglia per i trasporti nostri, e quindi si può scegliere, si poteva scegliere in questo caso di trovare strade diverse per risolvere questo problema, e in buona sostanza si poteva o continuare a insistere sul trasporto su gomma, quindi un potenziamento della viabilità che privilegia l'auto privata, volendo, no? Mm-hmm. Oppure quella che noi definiamo la cura del ferro, cioè un potenziamento della ferrovia che però tenesse conto di tutto l'asse della valle, no? Mentre invece c'è stata una scelta specifica sulla Aosta Pressendidie, di cui poi semmai parliamo dopo. E questa è la prima occasione che c'era, quella di tentare di spostare il più possibile il traffico in ingresso e in uscita dalla Val d'Aosta e anche all'interno della regione, potenziando la mobilità pubblica. E questa conversione rappresenta una seconda occasione mancata, perché noi oltretutto, oltre al piano trasporti, siamo stati appena auditi anche sul piano aria il mese scorso, no? Mm-hmm. E nel piano aria si dice che la metà dell'inquinamento della Val d'Aosta dipende dai trasporti, buona sostanza. Mm-hmm. E quindi cercare di limitare l'utilizzo dell'auto privata significava in qualche modo sia adottare un modello virtuoso, convertendo, cercando di passare dal trasporto privato a quello collettivo, sia migliorare la qualità dell'aria e decongestionare le nostre strade. Sì. E quindi da tre punti di vista è un'occasione mancata.
0: Questo per stare sul generico, poi andiamo nel dettaglio però, perché per esempio Alessandra Piccioni citava la soluzione proposta per ricollegare Aosta con l'Alta Valle. Sappiamo che l'intenzione della regione, correggimi poi se sbaglio, è quella di acquisire la linea e, una volta comprata la linea da Rete Ferroviaria Italiana, di predisporre questo cosiddetto BRT, che sta per bus, cioè bus rapid transit, cioè autobus a rapida percorrenza, che dovrebbe essere un bus elettrico. Se ho capito bene, qui alcune perplessità che già altri enti ci hanno espresso riguardano non tanto la soluzione in sé, ma il fatto che questa linea dedicata all'autobus sarebbe un po' mista, cioè sarebbe una parte dove adesso ci sono i binari e poi da un certo punto in poi, neanche troppo in alto devo dire, andando verso Courmayeur, l'autobus dovrebbe comunque immettersi nel traffico urbano, insomma, creando comunque un ulteriore così disagio, comunque traffico, ecco. Se ho capito bene è questo, non so se a voi era questa la parte che non convinceva oppure che cosa?
1: Questa e altre. Nel senso che adottare questa soluzione del BRT significa in buona sostanza buttare via la ferrovia, cambiarla destinazione d'uso. Non riusciamo a capire come sia possibile e come possa essere performante da un punto di vista del trasporto pubblico locale andare a rinunciare totalmente a una linea ferroviaria che già c'è, che sicuramente è da mettere a posto, ma attenzione, nel piano poliennale, diciamo così, pluriennale, che le ferrovie fanno delle linee da mettere a posto, la Osta Presidente 10 era come linea su cui svolgere dei lavori per l'ammodernamento e la riapertura. Quindi non si riesce a capire perché la regione voglia tra l'altro acquisire una linea, cioè spendere soldi dei cittadini per acquistare un bene pubblico e buttarlo via per farne altro. Seconda cosa, questa soluzione del BRT è stata pensata e concepita in realtà per le realtà periurbane di continuità urbana, cioè un autobus di grande capienza che può servire per le periferie molto popolose, per esempio, no? E che ha bisogno, per essere veramente performante da un punto di vista del trasporto collettivo, ha bisogno di una corsia dedicata, in buona sostanza, con di preferenze semaforiche, cioè di un semaforo per cui quando arriva il BRT diventa verde, tanto per essere proprio semplici, no? Allora, noi la vediamo molto complicata, ma non solo noi, perché se andate a leggere il documento di sintesi, che è quello che riassume un po' tutte le osservazioni che sono arrivate a questo piano, tutti dicono: ma questa corsia aggiuntiva dove la volete fare? Perché non è possibile fare una corsia aggiuntiva sulla statale che va verso Courmayeur, no? Allora, preferenza semaforica, ma preferenza semaforica vorrebbe semplicemente dire che tutte le volte che passa, che attraversa un comune, diventa verde il semaforo, con un autobus tra l'altro che in genere ha due cassoni, diciamo così, la troviamo una soluzione veramente con grandi punti interrogativi, mentre invece la ferrovia è una grande certezza. Insomma, se mi consente ancora due parole sul BRT. Attenzione, il BRT è pensato, e noi lo abbiamo molto criticato, ma non solo noi, anche in alcune vallate laterali, dove è praticamente impossibile, perché sono autobus molto grandi, no? Pensiamo a una vallata come quella di Gressonei, molto banalmente la strettoia di Fontenemoro piuttosto che quella di Liliane. Che cosa fanno? Cioè, non passano due macchine insieme, sono mezzi troppo grandi per le nostre valli e inutile a nostro avviso verso Courmayeur, perché sfruttiamo la ferrovia, mettiamola a posto e creiamo poi un collegamento rapido tra Presendidie e Courmayeur.
0: Sì. Ok, questo per quanto riguarda la Osta Presendidie. Per quanto riguarda invece un altro tema di cui parlavamo poco fa in onda, cioè l'ipotesi di creare un collegamento funiviario tra Cogne e Pila, insomma, anche su questo mi pare che voi siate un po' perplessi e che invitate un po' il governo regionale a valutare anche altre ipotesi, giusto?
1: Ma noi in realtà noi non siamo perplessi, noi siamo proprio contrari a quel collegamento funiviario, perché ma lì per questioni non legate ai trasporti, perché rischierebbe di portare un overtourism a Cogne, tanto per essere chiari, l'overtourism dei selfie, no? Cioè di quelli che potrebbero andare a fare un giro a Cogne piuttosto che a Pila per fare la foto simbolo col Gran Paradiso, queste cose qua, o comunque un turismo di massa che snaturerebbe totalmente quella località. Questa è un'ipotesi. L'altra ipotesi è che invece sia in qualche modo si riveli un buco nell'acqua, no? Come alle volte quando ci sono queste iniziative è sempre difficile prevedere prima l'impatto che possono avere sul traffico, sul flusso turistico, però poi il territorio comunque rimane devastato e a nostro avviso nella Perla delle Alpi questa cosa non va fatta. Ci ha invece molto colpito una osservazione: noi saremmo, come noto, per un recupero della Galleria del Drink, cioè l'ex Trenino con Pila, no? Sì, cioè sì. Acque Fredde, con Acque Fredde. Ci ha piacevolmente stupito vedere che non siamo gli unici a pensare che, oltre a tutti i cittadini che ne parlano, cioè, questa cosa del Trenino ha sempre portato a grande dibattito, no? Pro e contro, ma un'associazione come l'Associazione dei Musei di Cogne presenta un'osservazione, peraltro respinta, al piano trasporti, in cui dice: ma scusate, anche se volete realizzare il collegamento funiviario, questo non vuol dire che non si possa comunque recuperare quella galleria a scopo di via di fuga, perché comunque questo problema Cogne ce l'ha. Sì. Quindi l'altra considerazione che mi viene da fare, che ci viene da fare, è che non possono assolutamente spacciare in qualche modo il collegamento funiviario come via di fuga, perché, come ben sappiamo, una funivia non è performante in caso di avverse condizioni meteo, probabilmente non è nemmeno in servizio, insomma.
0: Sì, sì, sì. Ti faccio un'altra domanda, Alessandra, che riguarda un altro collegamento funiviario che però, da quello che mi risulta, è uscito dal piano regionale trasporti, che è quello relativo alle famose Cime Bianche. Questo non vuol dire, se ho ben capito, che il governo regionale abbia fatto marcia indietro e che non voglia più farlo, perché non ho su questo riscontri in merito, anzi mi pare che tutte le ultime dichiarazioni fatte dagli esponenti del governo regionale dicano che la direzione è quella. Avete capito come mai è uscito dal piano trasporti? Cosa significa questo? E se ti va, insomma, la vostra posizione è nota, però se ti va di ribadircela su Cime Bianche.
1: Allora, ribadiamo la contrarietà al collegamento, ovviamente. Loro dicono, la regione dice che lo ha espunto dal piano trasporti quel collegamento perché è già avviato l'iter, quindi non, cioè l'iter è seguito dalla società, le società funivarie della regione, eccetera, e quindi non è più non è un progetto, in qualche modo è un progetto che è già avanti per questo motivo, okay, no? Mentre invece allora, secondo noi è perché anche qui all'inizio, proprio fino a qualche anno fa, loro cercavano, c'era un tentativo di far passare anche qui questo collegamento come mezzo di trasporto sostenibile, alternativo all'auto. Poi gli abbiamo detto tutti quanti a più riprese che magari pensare di collegare Cogne, Val Tournanche e la Val d'Ayas, Cervinia e la Val d'Ayas, attraverso un impianto in 4, 5, 6, 7, ancora non è chiaro, tranche, non è un trasporto alternativo all'auto, ovviamente, e lo hanno comunque tolto. E vedremo come va questa cosa. Noi continueremo a batterci, sappiamo che ci sono molte sensibilità in moto, nel senso che tante persone non sono d'accordo, e devo dire, e poi su questo chiudo, che negli anni molti clienti proprio anche della Monterosa, quindi anche persone che vengono qui come turisti, hanno rilasciato commenti anche sui social, eccetera, in cui dicevano: ma scusate, mettete prima a posto gli impianti che avete, perché avete un'impiantistica vecchia che non è performante contro il vento, eccetera, poi eventualmente pensate a nuovi progetti. Questo sì, detto da clienti della Monterosa, insomma.
0: Sì, sì. L'ultima cosa che ti chiedo, giuro, poi ti lascio andare, Alessandra Piccioni di Lega Ambiente Valle d'Aosta, riguarda un altro dei punti di questo piano trasporti, che lì, questo ovviamente non dipende solo da noi, ma l'ipotesi di raddoppiare il traforo del Monte Bianco, la famosa nuova canna. Mi pare che nel piano trasporti ci sia parere favorevole a questa idea, ripeto, non dipende dalla Valle d'Aosta, dipende naturalmente da dinamiche europee, francesi, italiane. Su questo mi pare che anche qui siete contrari.
1: Sì, ovviamente, ma questo da sempre, non è una cosa da ribadire, cioè è una cosa che ribadiamo, ma è ovvia la nostra contrarietà. E anche qui In realtà la cosa che a noi ha dato parecchio fastidio, ma non solo su questo, è che appunto nel documento di risposta a tutte le numerose osservazioni che sono state presentate a questo piano trasporti, che tra l'altro è stato molto partecipato, no? E quindi questo vuol dire che i cittadini lo attendono e anche categorie di lavoro professionale che hanno presentato osservazioni, forze politiche, associazioni, insomma, c'è stato un coinvolgimento importante, ma sia sul punto del raddoppio, della doppia canna, insomma, del tunnel del Monte Bianco, sia su altri 10 punti che sono punti fondamentali del piano trasporti, la regione ha aperto il documento di sintesi, appunto, che è quello di commento alle osservazioni, respingendole in blocco. Cioè non c'è stata nessuna apertura né sul tema del raddoppio del tunnel né su molti altri temi, 11 addirittura fondamentali, verso i cittadini. E questa è una cosa che veramente ci ha lasciato totalmente basiti, perché voglio dire, noi 25 anni di vita del circolo non abbiamo mai visto un procedimento di valutazione ambientale strategica così tanto partecipato. Bisognava avere forse un pochino più di spirito di accoglienza, no? Rispetto anche al lavoro dei cittadini, perché sono centinaia di pagine da leggere per scrivere osservazioni su un documento del genere. Andando a chiudere su quello che mi hai chiesto, e scusami, sono un po' divagato, ma ho colto un po' l'occasione per dire questa cosa a cui teniamo parecchio. Il progetto di raddoppio del tunnel di doppia canna, a nostro avviso, è anche totalmente antistorico, perché è già superato dai tempi, dai cambiamenti che ci sono stati nei flussi del traffico merci. Non viene incontro anche qui alla necessità di convertire su ferro, e quindi non facciamo nuovi buchi nelle Alpi, ma andiamo a utilizzare le linee ferroviarie che già ci sono anche altrove, e non soprattutto abbiamo un grande timore di peggiorare ancora la situazione della Valle d'Aosta come corridoio di transito.
0: Ok, chiaro. Va bene, queste sono alcune delle posizioni di Lega Ambiente che ci ha espresso Alessandra Piccioni del direttivo. Ovviamente sono alcuni degli aspetti del piano trasporti, che poi si occupa di hub intermodale ad Aosta, di Verresco Incinetto, la terza corsia dinamica, la variante Aona, sono un sacco di cose, quindi magari faremo una seconda intervista con Alessandra o comunque altri dell'associazione per vederli poi nel dettaglio. L'ultimissimissima cosa, giuro, voi nella vostra nota dite anche, appunto, è un'occasione mancata questo piano trasporti, ma ci si può ancora fermare. Cioè, voi auspicate che quindi ci sia un passo indietro, ci sia una modifica su questo? Ci credete?
1: Ci crediamo, non ci crediamo, noi lo chiediamo. Siamo stati auditi in commissione, e la commissione, la quarta commissione regionale, deve dare il suo parere favorevole, no?
0: Sì.
1: E poi il piano va in consiglio regionale.
0: Sì.
1: Noi chiediamo alla commissione di fermarsi, ma perché? Perché molti uffici regionali hanno fatto anche loro osservazioni dicendo: ma scusate, mancano una serie di verifiche per vedere la fattibilità di questo elenco di opere, no? Non è stato verificato se le opere sarebbero poi costruite in zone magari vincolate per questioni di sicurezza, vincoli idrogeologici, frane, valanghe, eccetera, e tutta una serie di controlli non sono stati fatti. Ci sono una serie di elementi che fanno capire che il piano non è condiviso. Fermatevi, ripensiamoci un attimo tutti quanti insieme.
0: Sì, ok, chiaro. Grazie davvero allora ad Alessandra Piccioni, in bocca al lupo per tutto, anzi bocca
1: grazie
0: al lupo.
1: Riccardo, grazie a te, in bocca al lupo, saluti a tutti.
0: Forse non è l'espressione migliore, diciamo, no, in bocca al lupo.
1: Esatto,
0: per salutare
1: esatto.
0: Un esponente,
1: viva il lupo, certo.
0: Un esponente di Lega Ambiente. Tra l'altro abbiamo appena finito di parlare del piano caccia, maledizione, potevamo parlare anche di quello, già che c'eravamo, ma sono talmente tanti i temi, davvero.
1: Veramente.
0: Ci risentiamo,
1: sì,
0: dai,
1: sì.
0: Ci risentiamo. Grazie intanto davvero per oggi.
1: Ciao, grazie.
0: Buona giornata.
1: Ciao, ciao, ciao.
2: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
3: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
2: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
3: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

0: reazione sul tema di Children di Robert Miles, questa React con Switch Disco e la voce di Ella Anderson che abbiamo sentito alle 11:02 minuti, quindi in ritardo di 2 minuti, ma ci colleghiamo con la redazione. Prego.
1: Sono le 11:03 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Numeri destinati drammaticamente a salire, quelli del bilancio della doppia scossa di terremoto che ha messo in ginocchio il Venezuela. Secondo un sito di ricerca sarebbero oltre 50.000 le persone disperse. Le vittime accertate al momento sono 235, tra cui un italo-venezuelano, oltre 4.300 i feriti. In molte zone del paese si continua a scavare anche a mani nude per estrarre superstiti da sotto le macerie, in attesa dell'arrivo degli aiuti internazionali. Dall'aeroporto di Pratica di Mare in partenza la missione del governo italiano coordinata dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con il Ministero degli Esteri e i Vigili del Fuoco.
3: Italia e Francia voltano pagina e rilanciano una completa collaborazione bilaterale. Al termine del vertice intergovernativo di Cap d'Antibes, Meloni e Macron rivendicano la solidità di un partenariato indispensabile per il futuro dell'Europa. Dalla difesa al nucleare, oltre 20 gli accordi firmati. Sentiamo le parole della Premier in conferenza stampa.
5: Senza Italia e Francia, l'Europa e l'Occidente non sarebbero quello che sono. Noi siamo due grandi nazioni, fondatrici dell'Unione Europea, con interessi convergenti in moltissimi campi, con complementarietà strategica da un punto di vista politico, da un punto di vista economico, da un punto di vista industriale, culturale, sociale.
4: Ancora morti sulle strade italiane, una donna e due uomini sono deceduti dopo che l'auto su cui stavano viaggiando è uscita di strada. È accaduto in provincia di Foggia, lungo la statale 89 che collega la città pugliese a Manfredonia. A Milano invece un cittadino ucraino 37enne ha travolto un motociclista riducendolo in fin di vita e un pedone anche lui gravissimo. Poi è fuggito senza prestare soccorso. Rintracciato è stato arrestato per omissione di soccorso e lesioni gravissime. È risultato positivo all'alcol test.
3: Condanna definitiva a 5 anni di reclusione per Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovie dello Stato per la strage di Viareggio avvenuta il 29 giugno 2009. In quel giorno di 17 anni fa persero la vita 32 persone, altre 130 rimasero ferite. La decisione è stata presa dai giudici della quarta sezione della Cassazione.
4: Circa 120 voli sono stati cancellati in Giappone oggi a causa dell'avvicinarsi di due tempeste tropicali, con le autorità che hanno raccomandato l'evacuazione in alcune zone per il rischio di inondazioni e frane. La tempesta tropicale Mekkala sta arrivando con raffiche di vento fino a 144 km orari e dovrebbe toccare Kyushu e Shikoku durante il fine settimana e potrebbe unirsi alla tempesta tropicale Higos che si trova al largo dell'Oceano Pacifico.
3: E sarà un venerdì da bolino rosso per 18 città italiane, ma anche di allerta gialla per temporali in 5 regioni. A Napoli le chiese monumentali saranno aperte alle persone fragili e alle persone senza fissa dimora per permettere loro di proteggersi dal caldo record. In Francia un bimbo di 3 anni è deceduto in auto nella regione dell'Île-de-France. Il governo ha disposto lo stop alla vendita di alcolici a Parigi. In Spagna i decessi per caldo ammontano a 212.
4: Ed è tutto, a più tardi.

Bella questa dei Bring Me The Horizon, penso abbia il titolo più malsano che una canzone abbia mai avuto su Top Italia Radio, ma non starei a tradurlo perché va bene così. Direi che vi ricordo il numero per interagire con noi, che è il 349-722-5831, e direi che ci concediamo un disco dei Daft Punk, che ogni tanto secondo me fa bene proprio sentire. Non andiamo neanche troppo indietro, andiamo al 2013. Questa accoppiata che devo dire ha fatto degli ottimi successi, anche se nell'ultima fase di questo duo leggendario di musica elettronica, insieme a Pharrell Williams con questa Lose Yourself to Dance.

0: finita, che a un certo punto bella ma sembra non finire mai più questa canzone di Pharrell. Benissimo, vi dico solo che ci sono delle novità importanti ancora per quanto riguarda il casino. Siamo ancora su cose valdostane, sono le 11:15, di solito a quest'ora sto parlando di buchi neri e cose strane, invece no, il casino sarà gestito da un CDA, questo è stato detto dal presidente della regione in Consiglio Valle ieri, anche a stasera oggi lo riporta, quindi addio alla figura dell'amministratore unico, di fatto allineandoci a tutte le altre case da gioco che in Italia sono organizzate in modo da essere governate da organi collegiali. La decisione verrà ufficializzata il 14 luglio quando ci sarà l'assemblea dei soci e di fatto si va appunto su un'altra formula rispetto a quella precedente. Abbiamo sentito l'avvocato Corrado Bellora qualche giorno fa, che è stato nostro ospite, che siede in consiglio all'opposizione nei banchi della Lega, che dal consiglio ha ribadito che dal suo punto di vista l'unica formula sarebbe quella invece della privatizzazione.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a 0.
3: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
2: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
3: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
2: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. 2 amici, 2 mesi gratis. 3 amici, 3 mesi.
3: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
4: Oggi il cielo respira piano, lasciando un sole costante, massime 33 gradi centigradi, minime 21 gradi centigradi. Una giornata che procede dritta, senza deviazioni, il tipo di caldo che ti accompagna e non ti rincorre.

house. A proposito di house, a proposito di case, è stata venduta una delle case più costose della storia, ovvero Villa Certosa, che apparteneva alla famiglia Berlusconi, che l'ha venduta alla famiglia Altani, che dovrebbe essere una famiglia, non ho capito se araba, vediamo un po', no, Qatarioti, dinastia reale alla guida del governo del Qatar da oltre 150 anni, e loro hanno un patrimonio per cui questi 350 milioni a cui hanno comprato Villa Certosa, insomma, non saranno un grande problema, perché pensate, lui da solo ha un patrimonio personale, lo sceicco, insomma, che ha comprato la casa, che si chiama Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, di 5 miliardi e 100 milioni, quindi devo dire non è tantissimo questi 350 milioni che ha sborsato. Stiamo parlando di una villa che sta in Sardegna, che ha 100 stanze, più di 100 stanze, un accesso diretto al mare, quindi spiaggina privata, numerosi campi e piscine, un parco di oltre 120 ettari. Non aveva mica anche un vulcano sta villa, aveva mica fatto costruire un vulcano, mi ricordo, me lo sono sognato, mi sembrava di sì. Tra l'altro non è neanche la casa che è stata venduta al prezzo più alto in assoluto, perché ci sono stati dei luoghi che hanno vinto in questo confronto. Per esempio, una casa a Hong Kong nel 2017, che si chiama Deepwater Bay, è stata venduta a 322 milioni di dollari. Quindi insomma, ancora, però 350 euro è di più, scusami, o no? Cioè, fammi vedere un po' qual è la classifica, no, non è la prima, perché in effetti in questa classifica a quanto pare ci sono delle case che vanno oltre. Quella in Corea è una, perché sì, ai tempi, certo, ai tempi di inflazione eccetera va considerata, quindi valevano ancora di più. Abbiamo anche come esempi di case vendute a un sacco di soldi Chateau Louis XIV in Francia, venduto anche in questo caso a uno sceicco, Mohammed bin Salman, a 300 milioni. Poi è stata venduta a Londra nel 2020, Knightsbridge si chiama, sì. In questo caso l'acquirente mi pare asiatico, si chiama Wee Kai Yan, a 273 milioni. E poi The Peak, sempre a Hong Kong, un altro mega palazzo bellissimo, a 270 milioni. Comunque, beh, devo dire, Villa Certosa rimane uno dei record assoluti dell'immobiliare a livello globale, credo, 350 milioni di euro, insomma, nonostante l'inflazione, nonostante tutto, rimane una cifra impressionante. Ma di fatto ha comprato, cioè, non una casa, una frazione, cioè 100 stanze, non so quanti ettari di parco, la spiaggia privata, pure il vulcano, cioè, voglio dire, c'è praticamente un ecosistema comprato, non è una casa.

0: Moon, si chiama così questa band che abbiamo sentito. Carine, carine. Ora sentiamo invece il Music Box, prego.
1: Sei pronto a rivivere la storia? Sabato 27 giugno allo spazio Piotto ex Cogne, Pecora Nera e Batman presentano DJ Schiama Osta. Dalle 20 alle 2.30, 26 leggendari DJ protagonisti delle notti valdostane dagli anni 70 ad oggi si riuniscono per una notte irripetibile. Dal Divina al Blue Max, dal Mizar alla Bajur, tutti i locali che hanno fatto la storia sul palco che ha ospitato Ernia. Seguici anche in diretta su Top Italia Radio. Sabato 27 giugno, non mancare. Leggenda.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Gerson, ho un'idea.
1: Annalisa con Mon Amour, carina, devo dire, carina, però attenzione, adesso cambiamo totalmente genere musicale, almeno per un minuto, il tempo di fare l'almanacco del giorno. Sì, giusto, giusto. Almanacco del 26 giugno, nascite celebri nella storia della musica. Oggi abbiamo Gaetano Curreri, cantante e tastierista degli Stadio, che nasceva oggi nel 52. David Page, tastierista dei Toto, nasceva nel 54. Mick Jones nel 55 è stato chitarrista e cantante anche in una certa fase dei Clash, se poi la voce rimane quella di Joe Strummer naturalmente. Mentre come eventi, oggi nel 65 i Beatles si esibivano a Genova nel Palazzetto dello Sport, pensa, in due concerti, il primo alle 16 con Peppino Di Capri, poi alle 21.30 per un totale di 20.000 spettatori. Nel 76 oggi iniziava al Parco Lambro di Milano la sesta edizione del Re Nudo Pop Festival. Suonarono nomi del calibro di Eugenio Finardi, Ricky Gianco, Gianfranco Manfredi e anche l'esibizione dei Napoli Centrale era prevista ma poi venne rimandata. Vabbè, questo nota abbastanza marginale. Nel 76 oggi usciva per la Grateful Dead Records il doppio disco proprio dei Grateful Dead che si chiamava Steal Your Face. E usciva anche nel 67 in America la compilation dei Rolling Stones Flowers, che diventerà disco d'oro proprio negli Stati Uniti. Tutto questo per darvi qualche piccolo messaggio subliminale, diciamo, no? Per il disco libero, perché in chiusura vogliamo dare spazio a una vostra proposta, quindi iniziate pure a mandarcele al 349 722 5831.

0: Bene, ci colleghiamo con lo sport. Io sto facendo un bel detox dal calcio, ogni tanto scanalando la sera capito su qualche partita dei mondiali, ma li guardo proprio con una certa qual distanza. Sentiamo la redazione cosa ci propone oggi, vai.
1: Lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
2: Sì, si chiama Alpicom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 euro al mese.
1: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
2: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
1: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alpicom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega, a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro, anziché 95.
3: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano. Io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Ai mondiali americani, prima vittoria mondiale per la Turchia di Vincenzo Montella che, seppur già eliminata, batte 3-2 i padroni di casa degli Stati Uniti nell'ultimo turno del gruppo D, anche se influente per la classifica. E sedicesimi sarà USA contro Bosnia. Avanti nello stesso gruppo anche Australia e Paraguay, protagoniste del primo biscotto di questo mondiale dopo lo scialbo 0-0 di ieri. L'Olanda supera 3-1 la Tunisia nel match valido per la terza e ultima giornata del gruppo F, mentre finisce 1-1 la sfida ad Arlington tra Giappone e Svezia. Il Real Madrid eserciterà il diritto di recompra su Nico Paz. Questo è l'esito dell'incontro di ieri tra il club spagnolo e il Como. Il fantasista argentino tornerà in Spagna e ora chiunque potrà acquistarlo, ma la squadra di Fabregas avrà una sorta di prelazione con un prezzo di partenza di 60 milioni. Il rischio asta è molto alto e diverse squadre sono sulle tracce di Paz, tra cui l'Inter, che si è già messo al lavoro con Marotta e Ausilio per provare a portarlo a Milano. Il tennis oggi a Wimbledon si svolgerà la consueta cerimonia del sorteggio dei tabelloni principali di singolare maschile e femminile. Nel complesso saranno i nastri di partenza 10 azzurri con 7 uomini e 3 donne. Dei 10 italiani al via la metà sarà inserita tra le teste di serie. Il comparto femminile ci sarà solamente Jasmine Paolini, mentre nel settore maschile saranno 4 gli azzurri protetti dal seeding, ovvero Yannick Sinner, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. Seconda sconfitta in due giorni per l'Italia del volley e quella di ieri è stata una dura lezione contro l'Ucraina, selezione numero 15 del ranking mondiale. La seconda settimana di Nations League in corso a Lubiana è iniziata dunque nel peggiore dei modi per la nazionale campione del mondo. Dopo il KO 3-2 contro la Bulgaria è arrivato il passo falso contro Plotnitsky e compagni con un netto 3-0, un risultato che conferma le difficoltà della formazione di Fefe De Giorgi. Atletica, dopo l'anteprima dei giorni scorsi riservata al salto in alto femminile e i due concorsi di getto del peso, oggi va in scena la fase clou del meeting di Zagabria, valevole come decima tappa del Continental Tour. Attesi in Croazia ancora 7 azzurri dopo la partecipazione di Leonardo Fabbri e Nick Ponzio nel peso. Curiosità per il ritorno in gara di Lorenzo Simonelli, campione europeo in carica dei 110 ostacoli, poco più di un mese dopo il suo debutto all'aperto a Savona. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.

Uno pezzone, come direbbe qualcuno, 2013, Armin van Buuren, ma le canzoni in ballottaggio per chiudere in bellezza con un disco libero sono le seguenti. Allora, la prima, Archelli con la sua leggendaria, diciamolo, anche se poi non è andata benissimo per Archelli nella vita, ma lasciamo perdere, I Believe I Can Fly.

è stato bannato da tutto ormai, R. Kelly non si può neanche più nominare praticamente in certi paesi, in America soprattutto. E la seconda, Michael Jackson, a proposito di persone insomma che hanno avuto un destino un po' controverso, The Way You Make Me Feel.

Va bene, sono due canzoni, hanno un fil rouge, ma lasciamo perdere questi due nomi. Il primo R. Kelly, il secondo Michael Jackson, quindi votate al 349-722-5831, se viene da ridere quale volete sentire. Intanto vi beccate Anna e Gue Pequeno, giusto così.

0: poi paga.
1: Chiaro, chiarissimo. La seconda vinto, la seconda canzone, che era di Michael Jackson ed era The Way You Make Me Feel, registrata nell'87 dal settimo disco in studio, che si chiamava Bad. Forse non è la canzone più nota di quel disco lì, però direi una delle hit assolute di quell'album, che rimane uno dei più belli fatti dal re del pop Michael Jackson, che chiudiamo quindi ascoltando quest'oggi. Non era italiano questa frase, ma non è importante, sono comunque le 11:56 e fa un certo caldo, quindi accontentatevi, ascoltiamo il pezzo, dai.

0: Michael Jackson, stavo per dire ci risentiamo lunedì, ma è sbagliato, sarebbe stato sbagliato perché domani dalle 21 vi raccontiamo la serata DJ si chiama Aosta, andiamo avanti fino alle 2:30, vi dico solo questo, quindi non ve la perdete anche solo per solidarietà, e direi che potete sintonizzarvi su Top Italia Radio da quell'ora, oppure meglio ancora partecipare alla serata venendoci a trovare allo spazio P8, quindi tra la Cogna Cel Speciali e la CIDAC. Sarà difficile non vederlo e soprattutto non sentirlo comunque se passate da quelle parti. Intanto per oggi da Riccardo è tutto, ciao.
1: Sono le 12:01. Attenzione.

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Sarebbero oltre 50.000 le persone che risultano ancora disperse dopo i terremoti che hanno colpito il Venezuela. Lo riporta il sito web venezuelano dedicato alle persone scomparse. Il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto è invece di 235 morti accertati e 4.300 feriti. Almeno 70.000 le famiglie rimaste senza casa. L'Italia invia aiuti con la missione del governo coordinata dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con il Ministero degli Esteri e i Vigili del Fuoco.
1: Italia e Francia voltano pagina e rilanciano una completa collaborazione bilaterale. Al termine del vertice intergovernativo di Cap d'Antibes in Francia, Meloni e Macron rivendicano la solidità di un partenariato indispensabile per il futuro dell'Europa. Tanti temi toccati, dalla difesa al nucleare, passando per Ucraina e Medio Oriente. Sentiamo la Premier in conferenza stampa.
3: Noi continueremo a fare la nostra parte per dare una mano nell'intesa tra Stati Uniti e Iran e soprattutto per garantire la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, che è una priorità strategica per tutti. Su questo siamo al lavoro anche in vista del prossimo vertice della NATO.
2: Il Papa si scaglia contro la guerra, che dice non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, che ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie, magari dotate di armi ipertecnologiche. Leone XIV lo ha ribadito nell'omelia della messa a San Pietro, che di fatto ha aperto il concistoro straordinario. La prima sessione di lavori con i cardinali è dedicata proprio alla situazione internazionale.
1: Due persone sono state arrestate con la gravissima accusa di violenza sessuale di gruppo ai danni di una donna di 52 anni, avvicinata e stuprata in stazione a Torino. I fatti contestati risalgono alla notte del 20 aprile scorso, quando la vittima fu avvicinata da due uomini all'interno della stazione di Porta Susa e quindi convinta a uscire dall'edificio con una scusa, ma poi trascinata e abusata sessualmente in un parco vicino.
2: In Germania è stato condannato all'ergastolo il 51enne autore della strage con l'auto sulla folla al mercatino di Natale a Magdeburgo. Durante il processo l'uomo aveva ammesso di aver travolto la folla, ma negato di averlo fatto deliberatamente. Nell'attacco avvenuto il 20 dicembre 2024, il medico di nazionalità saudita provocò 6 vittime e il ferimento di circa 300 persone.
1: L'economia in chiusura. Secondo l'Istat, il PIL e l'occupazione del mezzogiorno crescono di più rispetto al centro-nord. Il sud è anche l'area che ha maggiormente sostenuto la crescita dell'occupazione, con un aumento dell'1,5%, dell'1% per il centro, dello 0,9% e dello 0,8% rispettivamente per nord-ovest e nord-est.
2: Ed è

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
1: Sì, si chiama Alpicom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 euro al mese.
0: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
1: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
0: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alpicom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: UNCEM lancia l'allarme sul Fondo Montagna 2025-2026. I milioni destinati alle regioni non sono ancora stati ripartiti e il meccanismo sembra essersi bloccato. Il presidente nazionale Marco Bussone denuncia ritardi, criteri poco chiari e il rischio che le risorse vengano dirottate altrove. La montagna, afferma, non può pagare divisioni e riclassificazioni senza senso.
3: Si è conclusa la prima edizione del Tech Skills Forum, il nuovo appuntamento dedicato all'istruzione tecnica e professionale dei paesi del Mediterraneo. 16 delegazioni hanno partecipato all'iniziativa promossa da Italia ed Egitto. Il ministro Giuseppe Valditara sottolinea il ruolo strategico dell'Italia nel creare innovazione e cooperazione educativa, grazie alla riforma 4+2 e al sistema It's Academy. Il forum si è chiuso con una dichiarazione d'intenti approvata all'unanimità.
2: A Bologna tre cani sono morti per il caldo dopo essere stati lasciati per ore in due furgoni durante il World Dog Show. Altri tre animali, trovati in condizioni gravissime, sono stati salvati dai veterinari. L'OIPA annuncia azioni legali contro i detentori, già denunciati per maltrattamento dai carabinieri. L'associazione chiede chiarezza e responsabilità per una tragedia che si sarebbe potuta evitare.
4: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy and Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy and Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy and Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Super Trailers, cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
1: 7 eredi.
7: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
10: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: le 13 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Una devastazione terrificante, così l'ONU ha definito i danni del potentissimo terremoto che ha devastato il Venezuela con due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 a distanza di 39 secondi l'una dall'altra. Il bollettino è drammatico e destinato a salire ancora. Si registrano almeno 235 morti e 4.300 feriti, secondo il ministro della Salute Carlos Alvarado, e si contano ancora quasi 50.000 dispersi. Tra i deceduti c'è anche un italo-venezuelano.
2: Italia e Francia voltano pagina e rilanciano una completa collaborazione bilaterale. Al termine del vertice intergovernativo di Cap d'Antibes in Francia, Meloni e Macron rivendicano la solidità di un partenariato indispensabile per il futuro dell'Europa. Tanti temi toccati, dalla difesa nucleare passando per Medio Oriente e Ucraina. Sentiamo la Premier che ha parlato in conferenza stampa.
4: Constatiamo che a fronte di una ripetuta disponibilità di Kiev al negoziato, da parte russa invece si continua a rifiutare il dialogo, ponendo precondizioni che sono oggettivamente irricevibili.
3: Ha avuto accesso alla giustizia riparativa Alessandro Chiani, il 19enne condannato a 20 anni di reclusione per tentato omicidio e rapina ai danni dello studente 22enne Davide Cavallo. Quest'ultimo, accerchiato da un branco di giovanissimi, venne accoltellato e lasciato a terra mezzo morto a Milano. La giustizia riparativa è stata richiesta dall'imputato tramite il suo legale e la richiesta è stata accettata dal GUP dopo che Cavallo, che ha riportato una lesione permanente con seri rischi di invalidità, ha perdonato i suoi aggressori e si è reso disponibile a partecipare in prima persona al percorso.
2: Dopo la decisione della Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, l'ex DDFS RFI Mauro Moretti si è costituito in carcere. Questa sentenza pone un precedente pericolosissimo circa la responsabilità dei manager, ha dichiarato al Corriere della Sera. Il 29 giugno 2009 persero la vita 32 persone, altre 130 rimasero ferite.
3: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia al Quirinale sulla giornata mondiale contro le droghe, ha voluto sottolineare quanto sia fondamentale l'impegno su questo fronte, ma anche la riconoscenza della Repubblica verso chi si impegna su questo fronte.
2: La MotoGP e la prima sessione di Assen van Archivio col miglior tempo di Marco Bezzecchi, che in 1:32.311 precede il futuro compagno in Aprilia dal 2027 Pecco Bagnaia. Terza l'altra Aprilia di Jorge Martin, quarto di Gian Antonio sulla Ducati VR46. Alle 15 si torna in pista per le prequalifiche. Intanto è stato sorteggiato il tabellone di Wimbledon e Jannik Sinner comincerà la difesa del titolo contro Miomir Kecmanovic. Per Cobolli invece c'è Mariano Navone, mentre Arnaldi sfiderà Alice. Supermatch tra Matteo Berrettini e la wildcard Stan Wawrinka. Bellucci pesca Svaida, Sonego, l'argentino Echeverri.
3: Ed era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.

Sei pronto a rivivere la storia? Sabato 27 giugno allo spazio Piotto ex Cogne, Pecora Nera e Batman presentano DJ Schiama Osta. Dalle 20 alle 2.30, 26 leggendari DJ, protagonisti delle notti valdostane dagli anni 70 ad oggi, si riuniscono per una notte irripetibile. Dal Divina al Blue Max, dal Mizar alla Bajur, tutti i locali che hanno fatto la storia, sul palco che ha ospitato Ernia. Seguici anche in diretta su Top Italia Radio, sabato 27 giugno. Non mancare, sarà leggenda.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

0: stare bene. Un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati da Nadia Sessa. Con giugno cambia il ritmo della tavola, le giornate si allungano, aumentano le temperature e sui banchi del mercato iniziano ad arrivare alcuni dei prodotti più amati dell'estate: ciliegie, albicocche, pesche, meloni, pomodori, zucchine e peperoni. Scegliere frutta e verdura di stagione significa portare in tavola prodotti più saporiti, maturati al giusto punto e spesso provenienti da coltivazioni locali. Giugno, da questo punto di vista, è uno dei mesi più ricchi dell'anno. Tra i frutti simbolo di questo mese ci sono sicuramente le ciliegie, protagoniste di sagre raccolte in molte regioni italiane. Le ciliegie sono tra i frutti più rappresentativi del mese e in Italia esistono numerose varietà locali, dalle ferrovie pugliesi alle durone di Vignola IGP. Le albicocche invece sono ricche di beta-carotene, perfette anche per preparare confetture, croissants,

0: d'estate o dolci da colazione. Con l'arrivo del caldo tornano protagonisti anche meloni e pesche, spesso consumati freschi oppure trasformati in ghiaccioli e smoothie fatti in casa. Accanto a loro arrivano anche le prime susine, mentre continuano fragole e frutti di bosco, tutta frutta dolce e colorata perfetta per preparare golose merende. Sul fronte della verdura, giugno segna il ritorno dei primi pomodori, insieme a zucchine, cetrioli, peperoni, melanzane e fagiolini. Resistono ancora gli asparagi, soprattutto nelle zone di montagna e del nord Italia, mentre basilico e cipollotti iniziano a diventare protagonisti delle ricette estive. Giugno, infatti, è il mese ideale per iniziare a preparare piatti freddi e ricette leggere. I cetrioli, ad esempio, sono perfetti per insalate fresche o per preparare lo tzatziki greco, mentre i pomodori iniziano finalmente ad avere sapore e diventano protagonisti di bruschette, panzanella, paste fredde e presi. Le zucchine si prestano bene a cotture veloci, grigliate o ripiene, mentre i peperoni fanno il loro ritorno nelle ricette estive mediterranee. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Oscar Wilde. Un pompelmo è un limone che ha avuto un'opportunità e ne ha approfittato.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi, e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

0: Marco, dove sei?
1: Alla CIDAC. Sto cercando la giusta compagnia per il nostro aperitivo in terrazza.
0: E chi hai trovato di bello?
1: Una coppia imbattibile, tutta da gustare. La birra artigianale Enapea Gran San Bernarda, 33 cl, a 1,29€. Accompagnata dalle patatine classiche Amica Chips da 400 grammi a 2,19€.
0: Che meraviglia! Vengo a farvi compagnia anch'io.
1: Sbrigati, ti aspetto. CIDAC.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Inizierà contro Miomir Kecmanovic la difesa del titolo di Wimbledon di Jannik Sinner. Per il numero uno al mondo un possibile ottavo di finale azzurro contro Luciano Darderi, che al debutto se la vedrà contro l'americano Quinn. Nel tabellone di Jannik anche Danil Medvedev e Novak Djokovic, con i due che potrebbero affrontarsi in semifinale. Per Flavio Cobolli c'è Mariano Navone, mentre Arnaldi sfiderà Alice. Super match tra Matteo Berrettini e la wild card Stan Wawrinka al suo ultimo Wimbledon. Bellucci pesca Svaida, Sonego, l'argentino e Echeverri. La MotoGP, la prima sessione di Assen, va in archivio col miglior tempo di Marco Bezzecchi, che in 1:32.311 precede il futuro compagno in Aprilia dal 2027 Pecco Bagnaia. Terza l'altra Aprilia di Jorge Martin, quarto di Gian Antonio sulla Ducati VR46. Turno non semplice per Marc Marquez, decimo e protagonista anche di una caduta a metà turno senza conseguenze. Alle 15 si torna in pista per le pre-qualifiche. Ai mondiali americani è arrivata la prima vittoria per la Turchia di Vincenzo Montella, che seppur già eliminata ha battuto 3-2 padroni di casa degli Stati Uniti nell'ultimo turno del gruppo D. Ai sedicesimi sarà USA contro Bosnia. Avanti nello stesso gruppo anche Australia e Paraguay, protagoniste del primo biscotto di questo mondiale dopo uno scialbo 0-0. L'Olanda supera 3-1 la Tunisia nel match valido per la terza e ultima giornata del gruppo F, mentre finisce 1-1 la sfida tra Giappone e Svezia. Oggi le altre gare. In casa Juventus la trattativa per Colomoni entra sempre più nel vivo. I bianconeri hanno da tempo l'accordo col giocatore, disposto a fare un sacrificio economico pur di tornare in Italia per il contratto di 5 anni. Adesso inizierà i colloqui con il Paris Saint-Germain. La richiesta del club francese di 50 milioni di euro più bonus, mentre i bianconeri sono disposti ad arrivare a una cifra massima attorno ai 35-40 milioni. Una manovra che va avanti anche dopo il meeting tenutosi mercoledì con Spalletti e il CDA per avere il via libera per l'operazione. Il nuoto: Sara Curtis ha lasciato subito il segno, nel bene o nel male, in apertura della giornata inaugurale del trofeo Sette Colli. La vasca del Foro Italico a Roma, la stella del nuoto femminile azzurro, ha vissuto per meno di un minuto la gioia di aver stabilito il nuovo record nazionale dei 50 d'orso, toccando la piastra in 27-23, ma venendo successivamente squalificata. Curtis aveva dato spettacolo, migliorando di 10 centesimi il suo primato italiano, firmato lo scorso 15 aprile in occasione degli assoluti primaverili di Riccione. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. Si è costituito in carcere ieri in tarda serata l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana Mauro Moretti, dopo che i giudici della Cassazione hanno reso definitive le condanne per gli imputati nel processo per la strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009, in cui persero la vita 32 persone e oltre un centinaio rimasero ferite. I giudici della quarta sezione penale della Cassazione ieri hanno rigettato i ricorsi presentati dagli imputati contro la sentenza dell'appello che aveva confermato, tra gli altri, la condanna a 5 anni di reclusione per Moretti. Confermate le condanne inoltre per altri 10 imputati, tra ex dirigenti e tecnici delle società coinvolte nella gestione e manutenzione del convoglio deragliato.
1: Un uomo di 45 anni è stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di omicidio volontario per la morte di Giovanni Amenta, il 74enne deceduto nell'incendio del suo appartamento a Lomazzo, in provincia di Como. Le fiamme si sono sviluppate poco dopo le 3 della notte tra martedì e mercoledì, davanti al portone d'ingresso dell'abitazione al piano terra di un edificio. L'anziano è stato portato all'esterno dai soccorritori, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Il personale del 118 ne ha constatato il decesso. 15 residenti dei 7 appartamenti dello stabile sono stati evacuati.
2: Ed ora in Venezuela si aggrava di ora in ora il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il paese con due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 nella notte tra mercoledì e giovedì, a 40 secondi di distanza l'una dall'altra. Le vittime accertate sono salite a 235, i feriti ad oltre 4.300, mentre più di 42.000 persone risultano ancora disperse. I soccorritori continuano a scavare tra le macerie di Caracas e dello stato di La Guaira, una delle aree più colpite. La Farnesina ha confermato la morte di un cittadino italo-venezuelano e prosegue le verifiche sulle segnalazioni di italiani irreperibili. Tra gli spagnoli morti e 99 dispersi, Berlino invia i primi voli militari con aiuti dopo il sisma.
1: Conflitto Mosca-Kiev. Dopo l'ultima massiccia ondata di attacchi ucraini, la Crimea ha dichiarato lo stato d'emergenza. Lo ha annunciato il governatore della regione occupata dalla Russia. Stanotte la difesa aerea russa ha abbattuto 660 droni ucraini, secondo quanto annunciato dal Ministero della Difesa di Mosca. Si tratta di uno dei numeri più alti dall'inizio del conflitto. I droni sono stati distrutti in oltre una decina di regioni, tra cui quella di Mosca, nonché nel Mar Nero e nel Mar d'Azov.
2: Due raid aerei israeliani hanno colpito i dintorni di Nabatieh, principale cittadina nell'entroterra del sud del Libano, segnando le prime incursioni condotte da caccia israeliani dall'entrata in vigore del cessate il fuoco sabato scorso. Secondo fonti locali, citate dall'Agenzia Nazionale Libanese, gli attacchi sono avvenuti mentre nella città erano in corso processioni per le commemorazioni della Shura, principale ricorrenza nel calendario religioso sciita. Nella notte, poco dopo la mezzanotte, altri due raid di caccia israeliani avevano preso di mira Beit Yanu. Teheran avverte intanto gli Stati Uniti: contenete Israele, non tolleriamo nessuna minaccia.
1: Il tennis. Inizierà contro il mio Mir Kecmanovic la difesa del titolo di Wimbledon di Jannik Sinner. Per il numero uno al mondo, un possibile ottavo di finale azzurro contro Luciano Darderi, che al debutto se la vedrà contro l'americano Quinn. Nel lato di tabellone di Jannik anche Medvedev e Djokovic, con i due che potrebbero affrontarsi in semifinale. Per Flavio Cobolli, numero 9 del seeding, c'è Navone, mentre Arnaldi sfiderà Halis. Super match tra Matteo Berrettini e la wildcard Wawrinka al suo ultimo Wimbledon. Bellucci pesca Svaida, Sonego, l'argentino Echeverri. Nel tabellone femminile, Jasmine Paolini debutterà contro l'americana Montgomery. Coccialetto affronterà la cinese Wang.
2: È tutto, ma più tardi.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

0: rimborsi da 250 a 600 euro. Previsti più diritti, niente penali per correggere refusi, troll incluso nella tariffa base, stop ai supplementi per far sedere insieme minori e persone con disabilità. Italia Rimborso parla di vittoria per i viaggiatori. Ora il testo passa alla terza lettura per l'approvazione finale.
1: ATM denuncia l'uso improprio di immagini delle telecamere di bordo da parte di alcuni dipendenti. La segnalazione è stata già depositata alla polizia locale e un esposto verrà inviato anche al garante della privacy. L'azienda ribadisce la tolleranza zero verso comportamenti lesivi o discriminatori e conferma l'adozione di tutti i provvedimenti necessari a tutela dei clienti e dei dipendenti corretti.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in titolo.

0: sei pronto a rivivere la storia. Sabato 27 giugno allo spazio P8 Ex Cogne, Pecora Nera e Batman presentano DJ Schiama Osta. Dalle 20 alle 2.30, 26 leggendari DJ, protagonisti delle notti valdostane dagli anni 70 ad oggi, si riuniscono per una notte irripetibile. Dal Divina al Blue Max, dal Mizar alla Bajur, tutti i locali che hanno fatto la storia, sul palco che ha ospitato Ernia. Seguici anche in diretta su Top Italia Radio, sabato 27 giugno. Non mancare, sarà leggenda.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel.
2: E io sono Chiara.
1: Lei può innamorarsi e farsi ridere?
2: E se sì?

0: La mia risposta? Dipende.
1: Beh, dai, da cosa?
0: È simpatico?
2: Sono pillole di AI.
1: Questa non era una risposta che mi aspettavo, eh.
0: Beh, ma se non mi fa ridere non parto nemmeno con gli esseri umani.
1: Ecco, punto valido.
0: Perché?
1: Perché oggi esistono persone che parlano ogni giorno con chatbot progettati per far compagnia.
0: Quelli che sembrano amici virtuali.
1: Esatto. App come Replica permettono di creare conversazioni molto personali, eh.
0: Quindi qualcuno può raccontare la sua giornata a una AI.
1: Esatto, o chiedere consigli, sfogarsi, o semplicemente fare due chiacchiere.
0: Fin qui non sembra così strano.
1: Ma infatti, il punto è che alcune persone sviluppano un legame emotivo molto forte.
0: Forte quanto?
1: In certi sensi parlano della AI come un'amica, una confidente o addirittura un partner.
0: Ok, la faccenda è interessante. Capisco però.
1: La domanda però è inevitabile. Se un chatbot ti dice mi manchi.
0: Gli manco davvero?
1: Ecco il punto.
0: Immagino di no.
1: No, è un'intelligenza artificiale, non prova emozioni come noi, eh.
0: Quindi non si innamora.
1: Simula conversazioni che assomigliano a quelle di una persona innamorata.
0: Però a volte sembrano molto convincenti. E per quanto riguarda l'umorismo?
1: Anche lì la situazione è curiosa.
0: Perché?
1: Perché le AI possono fare battute.
0: Alcune anche migliori di certe persone.
1: Ecco, non volevo dirlo io. Hanno imparato osservando milioni di esempi di dialoghi, giochi di parole e situazioni comiche.
0: Quindi sanno riconoscere cosa fa ridere.
1: Sì, o almeno ci provano.
0: Perché, diciamolo.
1: Dai, diciamolo.
0: A volte le battute della AI fanno ridere.
1: Sì, a volte fanno venire voglia di spegnere il computer o il dispositivo. Però c'è una differenza importante.
0: Quale?
1: Quando una persona fa una battuta, capisce perché è divertente.
0: La AI, invece?
1: Beh, sa che probabilmente funzionerà.
0: Ma non ride e non si innamora. Però riesce a dare l'impressione di fare tutte queste cose.
1: Ed è questo che rende il tema così interessante.
0: Perché alla fine le relazioni non riguardano solo ciò che proviamo.
1: No, anche come noi le percepiamo.
0: E allora vi lasciamo con una domanda.
1: Se qualcosa vi fa sentire ascoltati,
0: vi consola nei momenti difficili
1: e ogni tanto riesce pure a farvi ridere,
0: è davvero così importante sapere se dall'altra parte c'è un essere umano?
1: Ma forse il punto non è decidere se la AI possa essere un'amica, farci ridere o addirittura sembrare innamorata, ma ricordarci che per quanto convincente possa essere, resta comunque una tecnologia. Uno strumento straordinario capace di simulare emozioni, però senza mai provarle davvero. E quindi vi auguriamo un buon weekend lasciandovi con questa riflessione. Alla settimana prossima!

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. Dopo la decisione della Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, Mauro Moretti è in carcere. L'ex AD di Ferrovie dello Stato ed RFI si è costituito nella serata di ieri. Non posso fare altrimenti, accetto la decisione dei giudici, rispetto lo Stato. Queste le parole di Moretti riferite da persone a lui vicine che ribadiscono la sua convinzione di essere in carcere da innocente per aver svolto con correttezza il proprio lavoro. Moretti è recluso nel carcere di Orvieto.
2: Sì. Ha assunto la piena responsabilità di un gesto istintivo e sconsiderato, ha chiesto ancora scusa e si è detto pronto a riparare nei limiti delle sue possibilità. Genti Beriscia, 26 anni, è comparso questa mattina davanti al GIP di Milano, Giulia Masci, nel carcere di San Vittore, per rispondere della morte di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale di Milano caduto dalla moto mentre lo inseguiva a 180 km all'ora. Il giovane era stato arrestato il 23 giugno. A riferire il contenuto dell'interrogatorio è stato il suo difensore, l'avvocato Fabrizio Cardinali.
3: Attacco hacker a Trenitalia, ha violato i dati dei passeggeri, ne dà notizia lo stesso gruppo ferroviario informando che a seguito di alcune verifiche è stato rilevato un incidente di sicurezza informatica causato da soggetti esterni non identificati che ha determinato un accesso non autorizzato ad alcuni dati personali legati ai titoli di viaggio. Precisamente l'attacco è stato segnalato a ottobre 2025 e poi sono partite le verifiche, non coinvolti credenziali e pagamenti.
2: Oltre 50.000 persone risultano ancora disperse dopo i terremoti che hanno colpito il Venezuela nella notte tra mercoledì e giovedì. Le vittime accertate sono 589, 2.980 i feriti. Alla Gaira si scava a mani nude. Le squadre di soccorso sono poche e male attrezzate. Lo denunciano tanti parenti delle persone intrappolate sotto le case crollate. E gli ospedali sono al collasso, mancano le ambulanze, le medicine e il materiale di primo soccorso. Salvatore Stramondo, direttore del Dipartimento Terremoti dell'INGV, rivela all'ANSA che ulteriori scosse di magnitudo elevata potrebbero verificarsi nei prossimi giorni in Venezuela dopo le due di magnitudo 7.2 e 7.5 che si sono succedute nella notte tra il 24 e il 25 giugno.
3: Secondo quanto riportato dai media, il gruppo Volkswagen intende inasprire la propria politica di risparmio. A livello mondiale potrebbero essere eliminati fino a 100.000 posti di lavoro, il doppio rispetto a quanto previsto finora. 4 stabilimenti in Germania rischiano la chiusura. I piani farebbero parte del nuovo obiettivo 2030 discusso mercoledì dal consiglio di amministrazione. L'ultima parola aspetterebbe ora al consiglio di sorveglianza che dovrebbe deliberare in merito il 9 luglio.
2: Formula 1. Di Kimi Antonelli su Mercedes il miglior tempo nella prima sessione di libere del Gran Premio d'Austria. Secondo Russell, terzo Piastri, quarto Hamilton, mentre sull'altra Ferrari ha girato il rookie Beganovic. Problemi in avvio per Red Bull e McLaren, mentre nel finale si pianta in pista la Cadillac di Perez. Si riparte alle 17 con le FP2.
3: È tutto, a più tardi.

quasi 8 minuti proprio in questo istante appena scoccati, venerdì 26 giugno 2026, che ve lo dico a fare, fa caldo, però in queste tre ore cerchiamo di

Onda Radio, Video Network è l'applicazione che dovete correre a scaricare. Lei sì, oltre alla funzione di trasmettere della buona musica, perché ci sono quattro radio in un'unica app, ti dà la possibilità di rinfrescarti ovunque voi siate. E poi chiocciola Top Italia Radio, Instagram e Facebook. Si parte con Lola Young.

0: voce è quella di Lola Young, molto giovane, ma già ottenuto un grande successo con la sua Messi. 15:13, venerdì 26 giugno 2026, siamo appena partiti con l'appuntamento pomeridiano qui su Top Italia Radio chiamato Break On, e questa estate con l'inizio della nuova stagione molti cercano di dormire ma non riescono, e a breve qui a Break On vi elenco, perché è stata fatta questa classifica delle città italiane in cui si dorme peggio, e fidatevi, la prima vi sorprenderà. Intanto fatemi sapere come state dormendo in questi giorni bollenti al 349 7225 831. Aspetto i vostri feedback, ci fermiamo un attimino e poi partiamo subito con questa classifica.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

tornati indietro all'anno d'oro per Instagram, ovvero il 2016. Loro sono i War Republic con Kids. 15 e 18 minuti, state ascoltando Break On in questa giornata super calorosa, venerdì 26

Italia circa 12 milioni di persone soffrono di disturbi del sonno, e i dati di chi dorme davvero, le ore raccomandate dagli esperti tra le 7 e le 9 ore a notte, sono tutt'altro che confortanti. Lo dice questa analisi condotta dagli esperti del portale Uno Bravo, che ha intervistato oltre 1500 adulti su abitudini notturne, disturbi più comuni e impatto del riposo sulla vita quotidiana. Rimanete lì, perché la prima non lo direste mai. Prima però c'è Samuele.

italiana con la peggior qualità del sonno, pensate, una media di sole 5-9 ore a notte, con appena il 21% degli adulti che riesce a dormire più di 7 ore. Le ragioni sono molteplici, visto questo caldo diamo colpa alle temperature elevate, ma poi incidono anche magari i rumori dei passanti, incidono anche i disturbi ambientali che rendono più difficile la qualità del sonno. All'estremo opposto di questa classifica invece troviamo Livorno, con una percentuale di 7-5 ore di sonno a notte, città costiera più silenziosa con temperature più miti. Quindi ci trasferiamo

0: Music Box.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi, zero code, connessioni fino a 30 mega, a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€, anziché 95.
1: Dan Wi-Fi! Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è una

7 ore a notte. A seguire troviamo Monza 6.1, Taranto 6.2, a salire Salerno 6.3, che resta sempre sul stesso piano per Palermo 6.3,

La sequenza musicale mixata di Break On, ci sono Elodie, Michele Bravi e Gue Pequeño, ci portano indietro all'estate del 2018 con la loro Nero Bali.

0: lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
1: Sì, si chiama Alpicom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 euro al mese.
0: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
1: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
0: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alpicom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.

sequenza mixata di Breakone terminata sulle note di Se ti innamori muori di Noemi. Sono le 15:56 minuti, venerdì 26.

Insieme a Jovanotti, ricordiamo che è la sua seconda collaborazione estiva, perché la prima è quella fatta con Alfa. Buon vento, e c'è buon vento, che devo dire anche la verità, e c'è buona musica, perché Benson Boone è pronto a tornare con un nuovo grande brano che darà il via ad un capitolo innovativo della sua carriera musicale. Nelle ultime ore ha pubblicato The Time of My Life.

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. L'ex AD di Ferrovie dello Stato ed RFI Mauro Moretti si è costituito nel carcere di Orvieto dopo che ieri sera la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, dove per il deragliamento di un treno e l'esplosione di una cisterna di GPL morirono 32 persone. Non posso fare altro, accetto la sentenza e rispetto lo Stato, ha detto l'ex manager prima di entrare nel penitenziario. Persone a lui vicine ribadiscono la sua convinzione di essere in carcere da innocente. I familiari delle vittime esprimono soddisfazione. Italia Viva sottolinea l'ambiguità della sentenza che sposta verso i vertici la responsabilità penale.
1: Attacco hacker a Trenitalia. Il blitz dei pirati informatici, precisa l'azienda, ha interessato un accesso ai dati personali legati ai biglietti di alcuni clienti, escludendo però siano stati carpiti gli estremi per i pagamenti e i dati di accesso agli account. Trenitalia, oltre ad aver contattato i clienti oggetto di violazione informatica, ha notificato l'accaduto all'autorità garante per la protezione dei dati personali e allo XIRT Italia, in conformità della normativa vigente, e presentato denuncia alla Procura di Roma.
2: Piano shock di Volkswagen, il colosso tedesco dell'auto intenderebbe tagliare fino a 100.000 posti di lavoro, il doppio rispetto a quanto previsto finora. Come riporta la rivista Manager Magazine, che cita fonti interne, 4 stabilimenti in Germania rischiano la chiusura. I piani farebbero parte del nuovo obiettivo 2030, discusso mercoledì dal Consiglio di Amministrazione. L'ultima parola spetta ora al Consiglio di Sorveglianza, che dovrebbe decidere il 9 luglio.
1: Gli esteri. Il canale televisivo in lingua inglese della Repubblica Islamica Press TV ha dichiarato che è stata stabilita una linea di comunicazione tra gli Stati Uniti e l'Iran nello stretto di Hormuz, con l'obiettivo di prevenire incidenti e ridurre le tensioni nello stretto. Secondo una fonte citata da Press TV, la linea di comunicazione è stata creata nel rispetto della dichiarazione finale rilasciata dai mediatori al termine dei colloqui della scorsa settimana a Zurigo per attuare le disposizioni dell'articolo 5 del memorandum d'intesa di Islamabad.
2: Le autorità della Crimea hanno dichiarato lo stato d'emergenza nella penisola, presa di mira nelle ultime settimane da pesante raid delle forze ucraine. Stamani si sono verificate esplosioni a Kerch, in particolare nei pressi del porto dei traghetti, e i residenti della regione annessa dai russi nel 2014 segnalano il volo di droni verso la città e l'attività dell'antiaerea russa. Ukrinform riferisce che il ponte di Kerch, che collega la Russia alla Crimea, è stato di nuovo chiuso al traffico per precauzione.
1: Il calcio. Il Como trattiene Nico Pass. Il club sta preparando in queste ore un'offerta da presentare al Real Madrid da 60 milioni di euro che gli spagnoli accetteranno. I Blancos manterranno una recompra per il giocatore, attivabile però solo nella sessione di mercato estiva del 2027. Intanto il Milan ufficializza l'arrivo di Massimo Calvelli. Sarà il nuovo Chief Executive Officer. Dopo aver ricevuto le deleghe di Furlani nell'ultimo CDA, ecco la nomina a tutti gli effetti. Occorre riportare una cultura della vittoria e dei risultati. Le sue prime parole.
2: È tutto, a più tardi.

Calvin Harris insieme a Kehlani con Faking It aprono la seconda ora di Break On. Sono le 16:07, scoccate proprio in questo istante, venerdì 26 giugno 2000 e

uno scatto fotografico, inviarlo al numero della radio, oppure se siete più digital @topitaliaradio, sia per Instagram che per Facebook. C'è un sito www.topitaliaradio.it e poi c'è la nostra fantastica applicazione attiva H24 7 giorni su 7, facile da scaricare.

problema di giga, neanche di connessione. Quattro radio in un'unica applicazione. E ora c'è lui, Jovanotti, insieme a 6BM con Sensibile all'estate dal 2022.

abbiamo sentito Buon Vento insieme ad Alfa, ma proprio oggi è uscito con Gabri Ponte con il singolo DNA. Mi piace più dirlo in maniera internazionale. A breve parliamo

0: Rilassati, goditi l'estate. Alla skincare dei tuoi testi scolastici ci pensiamo noi.
1: Consegna il tuo buono libri originale al reparto cancelleria. Mentre tu ti riposi, noi regaliamo ai tuoi libri una seduta di bellezza. Li foderiamo completamente gratis.
0: E quando il trattamento è finito, ti avvisiamo con un comodo SMS.
1: Prenota i tuoi libri scolastici da CIDAC. Zero stress, foderatura in omaggio. CIDAC, CIDAC.
2: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
3: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
2: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
3: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
2: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
3: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

19 minuti, questo è il Rhythm & Sound di Break On, venerdì 26 giugno 2026. Attenzione, attenzione, perché sta per arrivare la prima luna estiva tra il 29 e il 30 giugno. A differenza delle altre lune, apparirà molto più piccola nel nostro cielo. Infatti, indovinate un po', si chiamerà microluna. Essa si troverà a una distanza dalla Terra maggiore rispetto alla media, a circa 405.254 chilometri invece che 382.500 chilometri. Per questo motivo apparirà tra il 12.5% e il 14.1% più piccola. Dai nativi americani veniva chiamata luna delle fragole perché segnava l'inizio della stagione in cui si raccoglievano nel Nord America, però potrebbe essere chiamata anche in altri nomi. Rimanete lì, prima Klingande.

direttamente dal 2016 Clean Gang insieme a Daylight con Losing You. Sono le 16:24 minuti e stai ascoltando Break On. Stiamo parlando della prima luna estiva, sarà tra il 29 e il 30 giugno, a differenza delle altre lune apparirà nel nostro cielo più piccola, infatti verrà chiamata microluna, ma presenta diversi nomi perché dai nativi americani veniva chiamata luna delle fragole perché segnava l'inizio della stagione in cui si raccoglievano nel Nord America. In Europa veniva chiamata luna di miele o luna calda o luna di fieno. Luna di miele perché era il periodo dei matrimoni dove si offriva e si sorseggiava durante i matrimoni l'idromele, bevanda alcolica prodotta dalla fermentazione del miele. Agli sposi ne veniva regalata, pensate, una quantità da consumare in un mese perché aiutava a procreare. Quindi ci sono tanti nomi molto interessanti: luna delle fragole, luna di miele, luna caldo, luna

Mello insieme ai Jonas Brothers con Slow Motion. 16:39 minuti, stai ascoltando Break On in questo venerdì 26 giugno 2026, ma adesso torniamo un attimo indietro ad aprile, perché c'è stato un protagonista, il protagonista in assoluto, colui che ha conquistato il cuore di tante persone dopo tanto tempo. Justin Bieber si è esibito sul palco del Coachella Valley Music and Arts Festival. C'è un po' la lacrimuccia in questi giorni, forse il caldo, forse perché sta creando dei nuovi progetti musicali e forse perché l'esibizione poi è andata virale sui social. Pensate, ha trasformato i suoi live del Coachella 2026 in un vero e proprio album dal titolo Swag Live from Coachella Weekend One First, un progetto che raccoglie le 22 canzoni portate dal vivo sul palco del Coachella, disponibile sui social. Andatelo a

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il tennis inizierà contro il mio Mirko Cmanovic la difesa del titolo di Wimbledon di Jannik Sinner. Per il numero uno al mondo, un possibile ottavo di finale azzurro contro Luciano Darderi, che al debutto se la vedrà contro l'americano Quinn. Nel lato di tabellone di Jannik anche Medvedev e Djokovic, con i due che potrebbero affrontarsi in semifinale. Per Flavio Cobolli, numero 9 del seeding, c'è Navone, mentre Arnaldi sfiderà Halis. Super match tra Matteo Berrettini e la wildcard Wawrinka al suo ultimo Wimbledon. Bellucci pesca Svaida, Sonico, l'argentino e Cheverry. Nel tabellone femminile, Jasmine Paolini debutterà contro l'americana Montgomery. Cocciaretto affronterà la cinese Wang. Passiamo al calcio con i mondiali. Francia e Norvegia si sfidano per il primo posto nel gruppo I e contemporaneamente scendono in campo Senegal e Iraq. La Spagna attende l'Uruguay, mentre Capoverde e Arabia Saudita sognano il pass. Il Belgio deve vincere e affronta la Nuova Zelanda. In corsa anche Egitto e Iran. Formula 1. Di Kimi Antonelli su Mercedes il miglior tempo nella prima sessione di libere del Gran Premio d'Austria. Secondo Russell, terzo Piastri, quarto Hamilton, mentre sull'altra Ferrari ha girato il rookie Beganovic. Problemi in avvio per Red Bull e McLaren, mentre nel finale si pianta in pista la Cadillac di Perez. Si riparte alle 17 con le FP2. Passiamo al nuoto, la 62esima edizione del Trofeo Sette Colli, in programma da oggi fino al 28 giugno a Roma, inizia con i fuochi d'artificio. Sara Curtis, nelle batterie dei 50 metri dorso, ha messo a segno il record italiano nuotando in 27:23, abbassando il suo precedente primato di un decimo. L'azzurra, prima squalificata per essere uscita oltre i 15 metri con la subacquea, è stata poi riammessa dopo il ricorso e prende la parte alla finale con il miglior riferimento cronometrico. Il basket, la notizia era nell'aria e a confermarla in via definitiva è stato il diretto interessato ai margini del Consiglio di Eurolega. Ettore Messina lascia l'Olimpia Milano con la scadenza del suo contratto fissata per il prossimo 30 giugno. Si chiude così un'avventura iniziata nel 2019, durante la quale sono arrivati 4 scudetti. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.

insieme fino alle 18, sono le 16:53 minuti di questa giornata, un'altra giornata rovente, venerdì 26 giugno 2026. Adesso ci trasferiamo nella città dell'amore, nella città più romantica del mondo, ovvero Parigi, perché diversi content creator hanno lanciato una vera e propria tendenza social. Già in passato, tutte le estati ormai viene fatto questo esperimento, infatti sono diventati virali questi video in cui le uova vengono fatte cuocere sull'asfalto rovente. Ma i parigini, essendo persone più smart, più furbe degli altri, hanno ben pensato di rimanere nelle proprie abitazioni e di trasformare il proprio davanzale, il proprio balcone, in una cucina a cielo aperto. Infatti stanno impazzendo sui social questi video in cui fanno cuocere qualsiasi tipo di cibo fuori dalla finestra. Se volete utilizzare anche voi questo trend, molto semplice,

cuochi, degli chef, possiamo dire, perché è nato questo nuovo trend lanciato da poco su TikTok: far cuocere il cibo al sole. Nata proprio una sfida sotto il sole di Parigi, il filmato mostra l'intero processo culinario. Si parte dal taglio delle cipolle, si aggiunge un tocco di burro in padella e poi voilà! Si posiziona tutto all'esterno sfruttando il calore naturale della città. Se non altro, leggo, il cuoco improvvisato può godersi una splendida vista sulla Torre Eiffel durante l'attesa. Quindi tra una cottura e l'altra può anche fare uno scatto fotografico alla Torre Eiffel e può inviarla al 349-7225-831 o può taggare il risultato finale con il background Torre Eiffel e anche tutta l'atmosfera parigina. È molto semplice: chiocciola Top Italia Radio con tanto di hashtag How to Become Parisienne. E ci piace, non è una bad ideas, come ci canta Alle Farme a chiudere la seconda ora di Break On. That's

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
3: Attacco hacker a Trenitalia, il blitz dei pirati informatici, precisa l'azienda, è interessato un accesso ai dati personali legati ai biglietti di alcuni clienti, escludendo però siano stati carpiti gli estremi per i pagamenti e i dati di accesso agli account. Trenitalia, oltre ad aver contattato i clienti oggetto della violazione informatica, ha notificato l'accaduto all'autorità garante per la protezione dei dati personali, presentata anche una denuncia alla Procura di Roma.
2: L'ex AD di FS e RFI Mauro Moretti si è costituito nel carcere di Orvieto dopo che ieri sera la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, dove il diragliamento di un treno e l'esplosione di una cisterna di GPL morirono 32 persone. Non posso fare altro, accetto la sentenza e rispetto lo Stato, ha detto l'ex manager prima di entrare nel penitenziario. Persone a lui vicine ribadiscono la sua convinzione di essere in carcere da innocente. I familiari delle vittime esprimono soddisfazione. Italia Viva sottolinea l'ambiguità della sentenza che sposta verso i vertici la responsabilità penale.
3: Un operaio cinquantenne è morto nel primo pomeriggio a Settimo Torinese a seguito di un incidente sul lavoro all'interno di una ditta di logistica. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, l'uomo sarebbe stato investito da un veicolo in manovra ed è deceduto in seguito ai traumi riportati. Il 118 è intervenuto sul luogo dell'incidente, ma il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo, in corso accertamenti.
2: Il Venezuela in ginocchio dopo il devastante doppio terremoto che ha provocato finora almeno 589 morti e 2.980 feriti, oltre a circa 50.000 dispersi, secondo l'ultimo parziale bilancio. Tra le zone colpite la capitale Caracas, ma soprattutto la zona costiera dello stato della Gaira. Tante persone stanno scavando a mani nude in cerca dei propri cari in mezzo alle macerie. Dall'Italia arriva l'appello via social della famiglia di Francesca Mannina, scomparsa dopo il terremoto in Venezuela. La donna è originaria di Balestrade, comune in provincia di Palermo.
3: Piano shock di Volkswagen, il colosso tedesco dell'auto intenderebbe tagliare fino a 100.000 posti di lavoro, il doppio rispetto a quanto previsto finora. Come riporta la rivista Manager Magazine, che cita fonti interne, 4 stabilimenti in Germania rischiano la chiusura. I piani farebbero parte del nuovo obiettivo 2030 discusso mercoledì dal Consiglio di Amministrazione. L'ultima parola aspetta però al Consiglio di Sorveglianza, che dovrebbe decidere il 9 luglio.
2: MotoGP. Bezzecchi firma il miglior tempo nelle prequalifiche di Assen. Il pilota Aprilia ha chiuso in 1:31.123 davanti a Raul Fernandez e Acosta. Quarto augura poi le Ducati di Bagnaia e Marc Marquez, cadute per Alex Marquez e Aldeguer. Entrambi sono andati al centro medico, quest'ultimo verrà trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti. Domani alle 10.50 la pole e alle 15 la sprint. Domenica alle 14 la gara lunga.
3: È tutto, a più tardi.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

fatemi sapere se anche voi avete praticato questa tendenza, avete vissuto questa experience magari soltanto per un giorno, e poi @TopItaliaRadio potete taggarci

breve recensioniamo le destinazioni, e in particolare le destinazioni più richieste sono quelle capaci di offrire esperienze immersive, paesaggi spettacolari e una sensazione di libertà che molti viaggiatori

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

è apprezzata anche la Norvegia, che conquista soprattutto il cuore dell'outdoor, degli amanti dell'outdoor, grazie ai suoi fiordi, ai sentieri panoramici e a un turismo che invita a rallentare, a prendersi una pausa un po' da tutto. Ma la sorpresa, sto leggendo, sempre lanciata da WeRoad, davvero interessante, è l'Irlanda, le sue scogliere battute dal vento, i villaggi

le recensioni anche sui social. Troviamo in cima a questa classifica, oltre il Nord Europa, anche l'Albania e Canada conquistano il cuore dei viaggiatori. L'Albania negli ultimi anni ha iniziato a farsi conoscere soprattutto per le sue spiagge dalle acque trasparenti, borghi storici e i costi ancora competitivi rispetto ad altre località del Mediterraneo. Questa è un po' la presentazione. Fuori dall'Europa, come dicevo prima, troviamo anche il Canada, registra una delle crescite più significative, le grandi città multiculturali, i parchi nazionali e gli immensi spazi naturali continuano ad alimentare il fascino di un paese. Adesso c'è Ed Sheeran con la sua Shape of You, lui sì, mi ha già conquistato.

sono arrivati proprio una marea di interazioni. Si sa, lui ama follemente la sua famiglia, infatti troviamo i nomi di Eva, Matteo, Alana Martina e Bella Smeralda, quindi è un'altra squadra.

0: sei pronto a rivivere la storia. Sabato 27 giugno allo spazio P8 Ex Cogne, Pecora Nera e Batman presentano DJ Schiama Osta. Dalle 20 alle 2.30, 26 leggendari DJ, protagonisti delle notti valdostane dagli anni 70 ad oggi, si riuniscono per una notte irripetibile. Dal Divina al Blue Max, dal Mizar alla Bajur, tutti i locali che hanno fatto la storia, sul palco che ha ospitato Ernia. Seguici anche in diretta su Top Italia Radio, sabato 27 giugno. Non mancare, sarà leggenda.
1: Ma lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
2: Sì, si chiama Alpicom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 € al mese.
1: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
2: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
1: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alpicom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

direttamente da Sanremo 2025, Massimo Ranieri con Tra le mani e un cuore. 17:49 minuti, adesso parliamo di scatti che sono diventati virali. I primi scatti fatti sul set del film Bentornati al Sud, sono arrivate le prime foto, c'è tanta attesa da parte dei fan di questo film, perché dopo 16 anni Alberto e Mattia tornano finalmente sul grande schermo con Claudio Bisio e Alessandro Siani. L'appuntamento ormai fissato per il 25 dicembre 2026. Ridendo e scherzando, chiudiamo gli occhi un attimo e arriva presto Natale. Quindi, se non sapete già cosa fare il giorno di Natale, il 25 dicembre 2026 potete andare a vedere a distanza di 16 anni Bentornati al Sud. Se dall'altra parte poi non state più nella pelle, non vedete l'ora, potete godervi questi primi scatti sotto l'ombrellone. Avete visto Bentornati al Sud? 349 7225 831. Invece torniamo a 10 anni

25 dicembre 2026, mentre prima, se volete andare al cinema a rinfrescarvi, arriverà presto nelle sale cinematografiche l'Odissea. L'Universal ha deciso di non organizzare però, come solito, proiezioni in anteprima dell'Odissea per influencer, mondo di content creator, una scelta che va contro la pratica ormai diffusa, è diventata una tendenza, di promuovere i blockbuster attraverso il passaparola sui social. Dopo la premiere mondiale del 6 luglio a Londra, il film sarà mostrato direttamente ai critici

15 alle 18. Stessa voce, io sono Chiara. Vi auguro di trascorrere una fantastica serata. E a questo punto anche si può. Adios, amici di Top Italia Radio. Bye bye e a lunedì.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
2: Venezuela in ginocchio dopo il devastante doppio terremoto che ha provocato finora almeno 589 morti e 2.980 feriti, oltre a circa 50.000 dispersi, secondo l'ultimo parziale bilancio. Tante persone stanno scavando a mani nude in cerca dei propri cari in mezzo alle macerie. Dall'Italia arriva l'appello via social della famiglia di Francesca Mannina. La donna è originaria di Balestrate, comune in provincia di Palermo. Il ministro degli esteri Antonio Tajani annuncia che il bilancio di vittime italo-venezuelane per il sisma è salito a 3 morti e 5 feriti, cui si aggiungono 35 dispersi. In arrivo in Venezuela un centinaio di soccorritori italiani.
1: Il caldo record continua a sferzare l'Europa e l'Italia, con temperature al suolo che secondo l'ESA in alcune zone raggiungono i 55 gradi. Venerdì da bollino rosso per 18 città italiane, ma anche di allerta gialla per temporali in 5 regioni. Intanto in Europa per l'afa muoiono decine di persone. In Francia, dopo il bimbo di 3 anni deceduto in auto nella regione dell'Île-de-France, un altro bambino di appena 18 mesi è morto dopo essere stato salvato da un'auto surriscaldata. Ricoverata al pronto soccorso dell'ospedale universitario di Marsiglia d'urgenza a causa del caldo, non ce l'ha fatta. Nuovo record di caldo nel Regno Unito per il terzo giorno di fila, raggiunta quota 37 gradi.
2: Vai domiciliari con braccialetto elettronico per fuga pericolosa e morte come conseguenza di altro reato. Genti Beriscia, 26 anni, arrestato per la morte di Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di Milano, caduto dalla moto inseguendolo a 180 km orari dopo che il giovane non si era fermato all'alt. La Jeep Giulia Masci, dopo l'interrogatorio, ha convalidato l'arresto e disposto i domiciliari.
1: Informazioni anagrafiche, di contatto, di viaggio e anche quelle relative alla carta fedeltà. Sono le violazioni subite da alcuni passeggeri di Trenitalia. Ad annunciare l'incidente di sicurezza informatica è stata la stessa compagnia ferroviaria, con una mail mandata ai soggetti colpiti dall'attacco causato da soggetti esterni non identificati. Nessun impatto sui dati di accesso agli account e sulle informazioni relative ai pagamenti.
2: Ed ora Pechino, dove un piccolo aereo, grande all'incirca quanto un'automobile, si è schiantato oggi contro il grattacielo più alto della città. Intorno all'edificio la polizia ha chiuso alcune strade al traffico e ha impedito ai passanti di scattare foto e riprendere la scena. Due vetrate ai piani alti della torre, alta 528 metri, sono state danneggiate dall'impatto. Non risulta finora alcun commento ufficiale, il bilancio di eventuali vittime resta incerto.
1: MotoGP, Marco Bezzecchi scatenato nella prima giornata di prove del Gran Premio d'Olanda. Il romagnolo dell'Aprilia ha dominato le prime libere del mattino, poi si è messo davanti a tutti anche nelle prequalifiche di Assen. Con il tempo di 1:31:123 ha preceduto il compagno di marca Raul Fernandez alla KTM di Pedro Acosta. Quarto tempo per il giapponese Ayogura, quinto e sesto per le due ducati ufficiali di Pecco Bagnaia e Marc Marquez. Cadute per entrambi i piloti del team Gresini. Sia Alex Marquez che Aldeguer sono stati visitati al centro medico. Il primo ha rimediato una contusione alla spalla sinistra e delle abrasioni. Il secondo una contusione importante a livello toracico ed è stato trasportato in ospedale ad Assen per ulteriori accertamenti.
2: È tutto, a più tardi.

0: Connessione attivata.
1: Connessione attivata.
0: Da adesso, per un'ora.
2: 3, 2, 1.
0: One hour. Quell'ora che ti basta.
1: Quell'ora che ti basta.
3: Iniziamo una nuova puntata di One Hour, quell'ora che ti basta. Ciao a tutti, sono Manuel Giancale, buon venerdì 26 di giugno, ormai siamo quasi arrivati alla fine del mese, il che vuol dire stipendio per moltissimi, stipendio e lavoro a questo punto, no, perché effettivamente il mondo del lavoro sta cambiando, ci sono delle difficoltà, ma ci sono anche dei ma. Trovare lavoro in Italia, ci sono alcuni settori dove si trova più facilmente, ci sono delle tempistiche ridotte, insomma, ne parleremo tra qualche istante. Benvenuti a One Hour.
4: 3, 2, 1.

Apriamo il nostro venerdì toccando il tema del lavoro. Lo so, è molto difficile in questo periodo, la situazione lavorativa in Italia davvero è importante, diciamo, ma secondo gli ultimi dati pare che trovare lavoro in Italia, e ci sono alcuni settori dove si trova maggiormente lavoro, trovare lavoro in Italia sia diventato un attimo più semplice, nel senso che sono calati i tempi di ricollocazione, cioè tu vieni licenziato da una parte oppure ti licenzi e vai in un altro settore, vai in un'altra azienda. Ecco, questi tempi si sono accorciati, adesso ci si impiega 4 mesi più o meno, questo è il tempo che ci vuole per trovare un lavoro in Italia, 4 mesi, poco più di 4 mesi. Sono cresciuti anche i contratti stabili, sono aumentati i contratti a tempo indeterminato, poi ognuno può andare a vedere i numeri che vuole, l'età, eccetera eccetera, e ci sono però dei settori dove si trova lavoro più facilmente: il metalmeccanico, oppure il comparto del commercio e dei servizi, e infine, secondo gli esperti, il settore chimico, farmaceutico e petrolifero. Quindi questi sono i settori dove evidentemente c'è più richiesta di lavoratori e quindi c'è più facilità per trovare lavoro in Italia. 3, 2, 1 1 hour.

0: Marco, dove sei?
1: Alla CIDAC. Sto cercando la giusta compagnia per il nostro aperitivo in terrazza.
0: E chi hai trovato di bello?
1: Una coppia imbattibile, tutta da gustare. La birra artigianale Enapea Gran San Bernarda, 33 cl, a 1,29€. Accompagnata dalle patatine classiche Amica Chips da 400 grammi a 2,19€.
0: Che meraviglia! Vengo a farvi compagnia anch'io.
1: Sbrigati, ti aspetto.
2: CIDAC.
3: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
4: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
3: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
4: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano. Io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

0: i tempi per trovare lavoro. Questa notizia, secondo me, fa molto piacere a tutti coloro che hanno bisogno di trovare lavoro il più in fretta possibile. Nel settore metalmeccanico sicuramente c'è la possibilità di trovare un po' di più, almeno così hanno detto i dati che abbiamo analizzato qualche istante fa, e ovviamente incrociamo sempre le dita per tutti coloro che hanno davvero bisogno.
1: 2 1 Power.

Tra poco il nostro genio di oggi ci porta in Inghilterra e fa una cosa che davvero, secondo me, gli daremo ragione, cioè nel senso ha ragione lui, punto e basta. Ma che cosa ha fatto e che puzza c'è? Ne parleremo tra qualche istante. An hour. One. An hour.

0: 1 hour. Quell'ora che ti basta.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli

0: Si è conclusa la prima edizione del Tech Skills Forum, il nuovo appuntamento dedicato all'istruzione tecnica e professionale dei paesi del Mediterraneo. 16 delegazioni hanno partecipato all'iniziativa promossa da Italia ed Egitto. Il ministro Giuseppe Valditara sottolinea il ruolo strategico dell'Italia nel creare innovazione e cooperazione educativa, grazie alla riforma 4+2 e al sistema ITS Academy. Il forum si è chiuso con una dichiarazione di intenti approvata all'unanimità.
1: A Bologna tre cani sono morti per il caldo dopo essere stati lasciati per ore in due furgoni durante il World Dog Show. Altri tre animali, trovati in condizioni gravissime, sono stati salvati dai veterinari. L'OIPA annuncia azioni legali contro i detentori, già denunciati per maltrattamento dai carabinieri. L'associazione chiede chiarezza e responsabilità per una tragedia che si sarebbe potuta evitare.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

0: Il nostro genio di oggi ha fatto letteralmente quello che vorremmo fare noi ogni volta che troviamo davanti al nostro cancello di casa e non ci fa uscire quella macchina lì, e noi vorremmo fare quello che ha fatto il nostro genio, cioè prendere una bella secchiata di escrementi e buttargliela praticamente tutta sopra. In questo caso dobbiamo andare a vedere quello che è successo in Inghilterra. Lui da tempo aveva messo un cartello di divieto di parcheggio sulla sua proprietà, ma a quanto pare ci sono molti turisti che invece aprono i cancelli e mettono le loro macchine sulla sua proprietà, sui suoi prati, e visto che nessuno rispetta i divieti di parcheggio, questo agricoltore ha deciso di scaricare la sua cisterna di letame su decine e decine di auto. Ha spruzzato letame su tutto il campo e in effetti così ha fatto, solo che sul campo c'erano appunto queste auto, perché era stufo di essere insultato quando chiedeva alle persone di non parcheggiare sulla sua proprietà. E allora ha preso la sua cisterna e tutta una bella... vabbè, sai che puzza che c'era poi in macchina?
1: 3, 3, 2, 1.

0: Tra poco la tecnologia qui a One Hour, quell'ora che ti basta, quella tecnologia che ci permette di stare tranquilli perché abbiamo modo di poter sapere dove sono i nostri figli H24, ma non è proprio così. Gli espertoni dicono che questa cosa del controllo totale, del tracciare i figli col cellulare, non va tanto bene. Ne parliamo tra poco.
1: 3, 2, 1 One Hour Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
6: 3, 2, 1

0: è venerdì e sicuramente qualche ragazzo o ragazza decideranno, insomma i nostri figli decideranno di uscire, no? Questa sera, ma anche durante il weekend, di farsi un weekend da qualche parte. Allora ci sono molti genitori e pare, secondo le ultime ricerche, più della metà dei genitori che continua a tracciare la posizione dei propri figli attraverso il cellulare anche quando, diciamo, non è più necessario, cioè quando diventano adulti. Perché poi alla fine, per quanto riguarda la visione dei genitori nei confronti dei propri figli, sono sempre figli, sono sempre piccoli, ma la mia mamma pure mi dice sempre così, che sono sempre il suo piccolino, nonostante io sia praticamente il doppio di lei, e quindi diciamo che è un po' strana questa cosa. Però pare che i genitori abbiano ancora la possibilità di tracciare i figli con il cellulare, consenzienti ovviamente, ci mancherebbe, nel senso che c'è la possibilità di dare l'ok che altri cellulari guardino e vedano la nostra posizione. Di certo ci sono dei metodi alternativi, quindi non per forza deve essere H24, ma c'è la possibilità, per esempio, di condividere la propria posizione per un determinato tempo, perché la condivisione il controllo, diciamo, della posizione dei propri figli H24, invece di tranquillizzare tutta la famiglia, no, alimenta una epidemia di ansia e di sfiducia, così dicono gli espertoni. Quindi cerchiamo di evitare questo controllo perenne anche quando sono grandi, piuttosto ogni tanto chiediamo: dove sei? Hai mangiato? Hai mangiato tutto? Insomma, quelle cose da genitori.
1: 3, 2, 1, Power.

0: Per oggi è tutto da One Hour, quell'ora che ti basta. Abbiamo finito l'appuntamento del venerdì, abbiamo parlato anche del fatto che tracciare i figli con il cellulare, cosa che si può fare ovviamente legalmente, ci mancherebbe, però non porta a nulla di buono, anzi alimenta, secondo gli esperti, ansia e sfiducia. Quindi smettiamola di tracciare i figli con il cellulare, ok? Lasciamoli liberi, fuori dal nido. Ci ritroviamo domani per l'ultima della settimana. Ciao a tutti.
1: One hour. Quell'ora che ti basta.
2: Sono le 19 e un minuto.
3: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
4: Buonasera dalla redazione.
5: A poco più di 24 ore dai terrificanti terremoti in Venezuela si continua a scavare tra le macerie, alla ricerca di migliaia di persone che mancano ancora all'appello. Secondo i media locali, i dispersi ammonterebbero a circa 50.000, ma si tratta di una stima provvisoria. Il bilancio parziale vede almeno 589 morti confermati e circa 3.000 feriti. La Farnesina ha fatto sapere che ci sono 3 italo-venezuelani tra le vittime, 5 feriti e 35 dispersi.
4: L'eccezionale ondata di calore proveniente dal Nord Africa che investe l'Italia sta mettendo sotto scacco tutta l'Europa. Dalla Francia alla Spagna, dalla Germania all'Inghilterra si registrano centinaia di vittime, temperature del suolo vicine ai 50 gradi, udienze nei tribunali sospese, scuole chiuse. In Francia, dopo il bimbo di 3 anni deceduto in auto nella regione dell'Île-de-France, un altro bambino di appena 18 mesi è morto dopo essere stato salvato da un'auto surriscaldata. Ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale universitario di Marsiglia d'urgenza, a causa del caldo non ce l'ha fatta. A Parigi stop al consumo e alla vendita di alcolici da oggi a mezzogiorno.
5: In cella con la schiena dritta, l'ex AD di Ferrovie dello Stato ed RFI Mauro Moretti si è costituito nel carcere di Orvieto dopo che ieri sera la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio. Era il 29 giugno del 2009 quando per il deragliamento di un treno e l'esplosione di una cisterna di GPL morirono 32 persone. Non posso fare altro, accetto la sentenza e rispetto lo Stato, ha detto l'ex manager prima di entrare nel penitenziario. Persone a lui vicine ribadiscono la sua convinzione di essere in carcere da innocente. Confermate inoltre le condanne anche per altri 10 imputati tra ex dirigenti e tecnici delle società coinvolte nella gestione e manutenzione del convoglio deragliato.
4: Vai domiciliari con braccialetto elettronico per fuga pericolosa e morte come conseguenza di altro reato. Genti Beriscia, 27 anni, arrestato per la morte di Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di Milano, caduto dalla moto inseguendolo a 180 km orari dopo che il giovane non si era fermato all'alto. La Jeep Giulia Masci, dopo l'interrogatorio, ha convalidato l'arresto e disposto i domiciliari. Oggi la PM ha modificato la richiesta di carcere in domiciliari, anche perché l'uomo ha confessato e i familiari hanno messo a disposizione una casa.
5: Informazioni anagrafiche, di contatto, di viaggio e anche quelle relative alla carta fedeltà sono le violazioni subite da alcuni passeggeri Trenitalia. Ad annunciare l'incidente di sicurezza informatica è stata la stessa compagnia ferroviaria, con una mail mandata ai soggetti colpiti dall'attacco causato da soggetti esterni non identificati. Nessun impatto sui dati di accesso agli account e sulle informazioni relative ai pagamenti. Coro unanime di critiche dalle opposizioni che chiedono al ministro Salvini di riferire urgentemente in aula.
4: Lo sport, Formula 1. Kimi Antonelli fa il pieno in Austria. Il leader del mondiale ottiene il miglior tempo sia nella prima che nella seconda sessione di libere a Spielberg. Giornata chiusa in 1:07:014, poi Piastri e Norris. Verstappen quarto con la Red Bull, segue la Ferrari di Hamilton, ottava quella di Leclerc. Domani ultime prove, poi le qualifiche alle 16. Per il calcio ai mondiali, oggi terza e ultima giornata della fase a gironi dei gruppi G, H e I. Si comincia alle 21 con Senegal-Iraq e Norvegia-Francia, alle 2 Uruguay-Spagna e Capoverde-Arabia Saudita, alle 5 Nuova Zelanda-Belgio e Egitto-Iran.
5: È tutto, buon proseguimento di serata.

Siamo gli altri, quelli con basse aspettative, quelli che hanno conati di bile, ma che non si accontentano mai. Noi siamo gli altri.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

finale di un film. Sono ridicolo, lo so, eppure è così.

Buonasera, ben trovati dalla redazione sportiva. Il calcio con i mondiali, Francia e Norvegia si sfidano per il primo posto nel gruppo I e contemporaneamente scendono in campo Senegal e Iraq. La Spagna attende l'Uruguay mentre Capoverde e Arabia Saudita sognano il pass. Il Belgio deve vincere e affronta la Nuova Zelanda, in corsa anche Egitto e Iran. Il Como trattiene Nico Pass. Il club sta preparando in queste ore un'offerta da presentare al Real Madrid da 60 milioni di euro che gli spagnoli accetteranno. I Blancos manterranno una recompra per il giocatore, attivabile però solo nella sessione di mercato estiva del 2027. Intanto il Milan ufficializza l'arrivo di Massimo Calvelli. Sarà il nuovo Chief Executive Officer. Dopo aver ricevuto le deleghe di Furlani nell'ultimo CDA, ecco la nomina a tutti gli effetti. Occorre riportare una cultura della vittoria e dei risultati, le sue prime parole. Formula 1, Kimi Antonelli, leader del mondiale, ottiene il miglior tempo sia nella prima che nella seconda sessione di Libera Spielberg. Giornata chiusa in 1:07:014. Poi Piastri e Norris. Verstappen quarto con la Red Bull, segue la Ferrari di Hamilton, ottava quella di Leclerc. Domani ultime prove, poi le qualifiche alle 16. MotoGP, Bezzecchi firma il miglior tempo nelle prequalifiche di Assen. Il pilota Aprilia ha chiuso in 1:31:123 davanti a Raul Fernandez e Acosta. Quarto Ogura, poi le Ducati di Bagnaia e Marc Marquez. Cadute per Alex Marquez e Aldeguer. Entrambi sono andati al centro medico, quest'ultimo verrà trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti. Domani alle 10:50 la pole e alle 15 la sprint. Domenica alle 14 la gara lunga. Il tennis. Inizierà contro il mio Mirko Cechmanovic la difesa del titolo di Wimbledon di Jannik Sinner. Per il numero uno al mondo, un possibile ottavo di finale azzurro contro Luciano Darderi, che al debutto se la vedrà contro l'americano Quinn. Nel lato di tabellone di Jannik anche Medvedev e Djokovic, con i due che potrebbero affrontarsi in semifinale. Per il Flavio Cobolli, numero 9 del seeding, c'è Navone, mentre Arnaldi sfiderà Halis. Super match tra Matteo Berrettini e la wildcard Wawrinka al suo ultimo Wimbledon. Bellucci pesca Svaida, Sonico, l'argentino e Cheverry. Nel tabellone femminile, Jasmine Paolini debutterà contro l'americana Montgomery. Cocciaretto affronterà la cinese Wang. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio. Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
1: Fossi in te sarei nervoso.
0: Sette eredi.
2: Chi è il prossimo?
0: Una fortuna. Nessun testimone.
1: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
0: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
3: Sai come andrà a finire.
0: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema. Super Trailers.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Super Trailers.

0: alle 21 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Un saluto da Michele Ficetola. Sale ad almeno 920 morti il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Intanto è partita dall'Italia la prima missione di aiuti umanitari e soccorso coordinata da Farnesina e Protezione Civile. Circa 100 specialisti tra vigili del fuoco, medici e infermieri sono in viaggio con un Boeing della difesa a carico di medicinali, beni di prima necessità e attrezzature per la ricerca dei superstiti. L'obiettivo è raggiungere al più presto l'area dell'epicentro e rafforzare le operazioni di soccorso. E torna alta la tensione commerciale tra Stati Uniti ed Europa. Donald Trump minaccia dazi del 100% su tutti i prodotti europei se l'Unione introdurrà la digital tax sulle grandi multinazionali tecnologiche americane. L'avvertimento è arrivato con un post su Truth Social. La misura europea punta a tassare i colossi del web accusati di versare imposte troppo basse. Una mossa che rischia di riaprire un duro scontro commerciale tra Washington e Bruxelles. Veniamo in Italia con la cronaca. Va agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico Genti Beriscia, il 26enne arrestato per la morte di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale di Milano deceduto durante un inseguimento in moto. Il giovane accusato di fuga pericolosa è morto come conseguenza di altro reato. Secondo gli investigatori non si sarebbe fermato all'ALT, dando il via alla corsa ad alta velocità culminata con il tragico incidente costato la vita al vigile. Voltiamo pagina, novità in arrivo per i licei con le nuove indicazioni nazionali del Ministero dell'Istruzione. La bozza, oggi all'esame del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, introduce anche un nuovo approccio alla matematica che partirà dall'osservazione della realtà e apre all'intelligenza artificiale, destinata a diventare sia oggetto di studio sia strumento di supporto per le discipline scientifiche. Il ministro Valditara: ai maturandi, valorizzate i vostri talenti.
3: Non basta aver acquisito conoscenze o competenze, ma bisogna anche aver, come dire, tratto dalla scuola quell'insegnamento che ci aiuta a crescere e quindi a realizzare quel grado di autonomia e di responsabilità che è tipico della maturità.
2: E infine il calcio. Mondiali 2026, grandi attese alle 21 per Norvegia-Francia, in contemporanea Senegal-Iraq, gara pesante per la classifica del girone. Nella notte italiana completano il programma Capo Verde-Arabia Saudita, Uruguay-Spagna, Nuova Zelanda-Belgio ed Egitto-Iran. Era davvero tutto, a più tardi.

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Un saluto dalla redazione. Primo passo verso il dialogo tra Israele e Libano con la firma a Washington di un accordo tra le due delegazioni sotto la mediazione degli Stati Uniti. La situazione resta altamente instabile. Raid israeliani hanno colpito il sud del Libano mentre Donald Trump accusa l'Iran di aver lanciato droni contro navi nello stretto di Hormuz, parlando di una folle violazione del cessate il fuoco. Marco Rubio invita alla prudenza. C'è ancora molto da fare. E in una nota Palazzo Chigi sottolinea l'importanza di consolidare il cessate il fuoco. L'Italia, si legge ancora, continuerà a fare la sua parte in stretto coordinamento con partner e alleati. E restiamo all'estero perché continua ad aggravarsi il bilancio del terremoto che ha devastato il Venezuela. Almeno 920 le vittime, oltre 3.300 i feriti e decine di migliaia i dispersi. Le autorità parlano di centinaia di edifici distrutti, ospedali fuori uso e oltre 300 scosse di assestamento. La Farnesina conferma 3 vittime italo-venezuelane e 35 dispersi. Intanto sono in arrivo i soccorritori italiani con medici, infermieri e squadre specializzate impegnate nelle operazioni di emergenza. Veniamo in Italia con la cronaca svolta nelle indagini sull'omicidio di Raffaele Marianella, il tifoso ucciso nell'ottobre scorso dopo la partita di basket tra Rieti e Pistoia. La Polizia di Stato ha arrestato 4 ultras della Sebastiani Rieti accusati di omicidio e tentato omicidio aggravati in concorso. Un quinto indagato è stato posto ai domiciliari. Il provvedimento arriva al termine dell'inchiesta coordinata dalla Procura di Rieti. E l'ondata di caldo africano continua a stringere nella sua morsa l'Europa. Dalla Francia alla Spagna fino a Germania e Regno Unito si registrano centinaia di vittime e disagi senza precedenti, con scuole chiuse, udienze sospese e temperature del suolo vicine ai 50 gradi. In Francia un bambino di 18 mesi è morto dopo essere rimasto in un'auto surriscaldata, mentre nella capitale 50 persone sono rimaste ferite tuffandosi nel Canal Saint-Martin per sfuggire al caldo estremo. E infine il tennis, definito il tabellone di Wimbledon, il campione in carica e numero uno del mondo Jannik Sinner debutterà contro il serbo Miomir Kecmanovic. Flavio Cobolli affronterà l'argentino Navone, mentre Matteo Berrettini sfiderà Stan Wawrinka. Nel torneo femminile Jasmine Paolini inizierà contro l'americana Robin Montgomery, atteso anche il ritorno in singolare di Serena Williams, che esordina contro l'australiana Maya Joint. Questa ultima notizia, più tardi.

0: Sono le 23 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Un saluto dalla redazione. Continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Sono almeno 920 le vittime, oltre 3.300 i feriti e circa 50.000 i dispersi. La Farnesina conferma 3 vittime italo-venezuelane e 35 connazionali ancora irreperibili, mentre dall'Italia sono in arrivo squadre di soccorso con medici, infermieri e specialisti della protezione civile. Intanto il presidente americano Donald Trump ha espresso vicinanza al Venezuela, definendo il sisma una tragedia terribile e assicurando il sostegno degli Stati Uniti alle operazioni di emergenza. E nelle stesse ore il presidente Trump accusa l'Iran di aver violato il cessate il fuoco con un attacco di droni contro navi nello stretto di Hormuz, mentre Israele continua i raid nel sud del Libano. Hezbollah denuncia almeno 2 civili uccisi. Intanto però arriva un primo segnale diplomatico. A Washington è stato firmato un accordo tra le delegazioni di Israele e Libano. Per il segretario americano Marco Rubio è solo il primo passo verso una possibile stabilizzazione della regione. Veniamo in Italia con la cronaca. Svolta giudiziaria nel caso della morte di Chiara Iaconis, la turista padovana di 30 anni colpita da una statuetta caduta da un edificio nei quartieri spagnoli di Napoli. Rinviati a giudizio i genitori del 13enne ritenuto responsabile ma non imputabile del gesto. La coppia dovrà rispondere di omicidio colposo per omessa vigilanza. Il processo prenderà il via il prossimo 23 ottobre. Ultima pagina, economia. Il Mezzogiorno a trainare la crescita dell'occupazione in Italia nel 2025. Secondo le stime preliminari dell'Istat, al sud gli occupati aumentano dell'1,5%, sopra la media nazionale dell'1,1. Più contenuta la crescita nel nord-ovest e nel nord-est. Il PIL cresce invece in modo più uniforme, con un aumento dello 0,5% a livello nazionale e dello 0,6% nel Mezzogiorno. E infine il calcio. Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha acquistato la Regina. L'annuncio è arrivato dal sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro. Intanto il Como blinda Nico Paz. Secondo la stampa spagnola è stato raggiunto l'accordo con il Real Madrid per la permanenza del talento argentino, mentre gli spagnoli manterranno un diritto di riacquisto. Sfuma così l'ipotesi Inter. Questa è l'ultima notizia. A più tardi.

sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi,

smartphone CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

per un nanosecondo, poi m'hai sparato un colpo. Se non mi guardi indietro giuro che poi torna tutto a posto. Ma non ne faccio a meno, quindi mi giro e muoio. E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù. Se non mi vuoi o non ti voglio. E quanto ho detto non ci casco più. E poi ci casco sempre, due cuori ed una mente. Vince sempre chi mente.

e tu brinderai alla mia. Mi hai fatto credere di amarmi perché sei brava a mentire. Mi dici che ti manco, non

0: e tu brinderai alla mia. Mi ha fatto credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo.
1: È l'una in punto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: love.
1: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: break my heart.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.
2: Quel gran genio del mio amico.

radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: voglia di non vederti più.
1: Sono le 2 in punto. Attenzione.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.